Kelly Rowland nel nostro appuntamento di questo giovedì 27 agosto, un giorno in cui voglio parlare con voi di romanticismo. Amici, parto da un fatto reale realmente accaduto in quel di Bari. Dunque, ieri mi trovavo dal parrucchiere. Sapete, no? Quelli sono dei posti un po' come le home dei nostri social, Facebook, Instagram, dove le notizie volano e circolano perché tutti si sentono liberi di raccontarsi, confessarsi. È accaduto qualcosa di molto simpatico. Ieri ho notato un mazzo di rose rosse lì appoggiato in un angolo del centro del salone, solo che io sono molto attenta, quindi ero lì che lo guardavo e mi chiedevo: ma chissà che appartiene, forse il compleanno di qualcuno. Scopri, da buona speaker che si fa i fatti degli altri, ho scoperto che era un mazzo di rose rosse arrivato lì nel salone di bellezza da un ammiratore segreto che voleva in qualche modo colpire una delle ragazze che lavorano in questo salone. Fatto sta che portava un bigliettino altrettanto tenero, devo dire d'altri tempi, pensate un po'. Ovviamente io sono andata a sbirciare e c'era scritto: non ci conosciamo, e forse è un gesto un po' folle, ma alcune persone riescono a colpirti anche senza averle mai incontrate, e tu sei una di quelle. Ecco, ti mando queste rose perché mi andava di fare un passo verso di te senza troppi giri di parole. Il resto, se vorrai, lo scopriremo anche davanti ad un tramonto. Beh, io non so come finirà questa storia, però l'idea che esista un ragazzo così oggi nel 2026 che compra un mazzo di rose rosse, lo fa arrivare a destinazione senza conoscere la diretta

interessata, mi ha lasciato senza parole. È un gesto di un romanticismo d'altri tempi. Ad oggi forse siamo talmente tanto disabituati a queste robe qui che ci si può sentire anche un pizzico in imbarazzo. Ma come, una persona che non mi conosce mi fa arrivare dei fiori al lavoro? Ma come si fa? Ed invece sono cose che forse prima erano all'ordine del giorno, perché non c'erano i social su cui mettere like oppure su cui scrivere il messaggio "ciao, come stai? Ci possiamo conoscere?" e cose di questi tempi. Quindi parliamo oggi di gesti d'altri tempi e lo facciamo insieme nel nostro appuntamento, perché vorrei confrontare quello che si faceva un tempo e quello che oggi non si fa più, ma anche il modo in cui voi vivete questi

il salmo e con la pesce, ma noi non parliamo di cattive abitudini. Oggi parliamo di buone abitudini e gesti d'altri tempi. Per esempio, esistono ancora gli ammiratori segreti. L'ho scoperto proprio ieri, ammiratori intendo, che fanno quel passo lì, che ne so, corteggiandoti alla vecchia maniera, inviandoti un mazzo di rose con un bigliettino scritto a mano e dicendo: sai che c'è, mi piaci, mi hai colpito, volevo fare un gesto romantico verso di te, se hai voglia e piacere poi magari approfondiamo anche di fronte ad un tramonto. Dai ragazzi, è una cosa che vi metterebbe a disagio oppure una cosa che vi farebbe sciogliere? Non siamo più abituate a gesti come questi. E allora vi voglio chiedere, gesti d'altri tempi come, certo, ricevere un mazzo di rose, oppure vedere un uomo che apre la portiera dell'auto, oppure aiutare un anziano o un'anziana a portare dei pacchi pesanti, ad attraversare la strada o pagare il conto, sono cose ormai retro, ok, superate, oppure cose che fanno ancora piacere? Sono gesti che esistono ancora oppure no? Fatemi sapere la vostra, sono proprio curiosa se vi è capitato di ricevere o fare uno di questi gesti o altri gesti che possiamo definire da altri tempi.

Ecco, aprire magari la finestra oppure andare sotto un balcone a gridare ti amo, ti amo, ti amo potrebbe essere un gesto d'altri tempi. Oggi siamo forse un po' più vergognosi. E allora parliamo di questa situazione, no? Se vi doveste mai capitare, ecco, di ricevere un mazzo di fiori da un ammiratore segreto e quindi non conoscete ma vi rivela il suo amore, come reagireste? Non siamo più abituati a questi che definisco gesti d'altri tempi, come aprire la portiera dell'auto, come dare magari la giacca alla propria dama per coprirla perché magari fa freddo, piove, eppure altri gesti rivolti non solo al gentil sesso ma anche agli anziani, non lo so, per portare delle buste della spesa, aiutarli ad attraversare la strada. Ecco, sono gesti che trovate in linea con i tempi odierni o vi sembrano un po' retro, superati? Ditemi la vostra, continuate a farlo, c'è chi ci ha già scritto. Per esempio c'è un ascoltatore da Galatina che ci dice: io ho fatto arrivare un mazzo di rose in ufficio alla mia innamorata, non un biglietto ma una lunga lettera piena di tanta dolcezza, tenerezza e infinito romanticismo, ma il nostro purtroppo era un amore nascosto, ai ai ai. Quindi credo che il lieto fine forse non sia ancora arrivato, non come lo desidera il nostro ascoltatore, che ringrazio per averci raccontato la sua storia. Poi c'è anche Filomena da San Vito dei Normanni che ci dice: per me sono gesti romantici quelli che dici Rebecca, diciamo un po' eccessivo aprire la portiera della macchina, ma un mazzo di fiori è sempre un bel gesto, è una bella sorpresa. Voi che ne pensate? Continuate a dirmi la vostra, è 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp. Intanto buon vento.

Don, è un brano questo, Daniel, dal 1973 che riascoltiamo con piacere, e dal passato al super presente con una novità che sa di estate e che vuole chiuderla quest'estate nel migliore dei modi. È James Blunt che lo fa con Tastes Like Summer.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Ancora benvenuti nel nostro giovedì, dai che la settimana sta volando e allora noi continuiamo a viverla insieme con la nostra musica. Arriva Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone perché a seguire arriva anche Giselle con Dimash Midipil.

Me Depil, Giselle, nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di gesti di altri tempi. Tra questi ci metto anche la serenata, no? Quella che si fa prima del matrimonio. È una cosa che devo dire molti ancora fanno. Non è passata di moda, però qualcuno alla fine si vergogna, si tira un po' indietro. Continuate a raccontarmi quali sono i gesti d'altri tempi che apprezzate e quali invece non apprezzate tanto perché quasi vi mettono in imbarazzo. Sempre al nostro numero WhatsApp. Arriva Carmen Consoli.

0: Questa è Radio Selene.
1: A proposito di gesti romantici, tra poco parleremo di una bella dichiarazione d'amore, anzi una proposta di matrimonio che è avvenuta a Turi proprio in questi giorni, e parleremo anche di alcune multe salate che colpiranno i pedoni. Com'è possibile? Lo scopriamo insieme, state con noi.

Edoardo Bennato nel nostro appuntamento di questo giovedì. Continuiamo a parlare di romanticismo e di gesti d'altri tempi, come aprire la portiera dell'auto, mandare un mazzo di fiori, scrivere una lettera a mano, regalare un pacco di cioccolatini. Questa è una cosa intramontabile. Sappiate che se qualcuno vuole regalarli, io sono qui in radio e accetto volentieri. Ma scherzi a parte, leggendo ancora qualche vostro messaggio, li trovate tramontati questi gesti, non sono più attuali. Ecco, da Bisceglie Enzo dice: sì, sono superati secondo me, anche se sono gesti romantici. Comunque l'importante è non essere eccessivi in questi gesti. Caterina da San Nicandro di Bari, di tutt'altra opinione, dice: no, ma sono gesti romantici, non passano mai di moda. Devo dire, sono un po' d'accordo. A proposito di romanticismo, sapete che cosa è accaduto a Turi proprio ieri sera? Bene, durante una festa patronale un ragazzo, Lorenzo, si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata Marianna e le ha chiesto di sposarlo. Lo ha fatto di fronte a centinaia di persone, perché si stava celebrando la festa di Santo Ronzo, quindi tra emozione, devozione e gli applausi della piazza. Questi due sono due ragazzi storici componenti del comitato feste patronali e quindi hanno condiviso questo momento speciale nella loro vita con tutta la comunità, ed è stato un momento commovente, intimo, mi vengono i brividi, e hanno praticamente suggellato la loro storia d'amore, che dura già da tanto tempo, e io gli auguro altri 100 anni d'amore, magari nel loro paese. Intanto ascoltiamo Al mio paese, Serena Brancale.

mio paese, laddove possono arrivare delle multe che sono ben meno romantiche degli argomenti che stavamo trattando prima. Occhio, perché il nuovo codice della strada potrebbe prevedere delle sanzioni anche per chi viaggia a

0: se non guardiamo la strada noi andiamo dritti e questo è molto pericoloso. Magari stiamo anche facendo delle cose di lavoro, stiamo sbrigando via WhatsApp delle pratiche, oppure siamo rapiti dall'ultimo video che ci ha propinato il web. Fatto sta che questo è un pericolo ed è una distrazione che il nuovo codice della strada vuole abbattere, con delle multe che potrebbero costare care ai pedoni che vengono visti attraversare sulle strisce pedonali con la testa sul telefono o camminare sulla carreggiata con la testa sul telefono, multe che potrebbero arrivare a costare anche 75 euro. Questa è una novità che introduce il principio della distrazione anche per chi va a piedi. Al momento è una bozza provvisoria questo testo, però dovrebbe entrare in vigore ufficialmente tra febbraio e marzo del 2027. Che ne pensate? È una cosa giusta secondo voi? Secondo me sì, perché dobbiamo disabituarci a camminare con la testa sul telefono, non solo perché è un pericolo, ma perché non ci godiamo più il panorama, non ci rendiamo conto di quello che ci accade intorno, la vita reale, non la vita virtuale. Quindi secondo me questa è un'ottima idea.
1: Secret Life. Reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Get Up nel nostro appuntamento di questo giovedì 27 agosto, che non è una data qualunque, è una data in cui qualcuno festeggia un compleanno che noi vogliamo rendere ancora più speciale con il nostro V-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, sono due quest'oggi, quindi due persone speciali che vogliamo raggiungere con i nostri auguri. Che squilli subito il primo telefono, andiamo in quel di Trani. E qui c'è un uomo, quindi un festeggiato, che ha parecchie persone, devo dire, che gli vogliono bene. È uno di quei compleanni che dico danno soddisfazione, non solo perché c'è un team che fa gli auguri, ma anche per il legame, ecco, diciamo, che unisce questo team al festeggiato. Sentiamo se squilla. Squilla. È una persona che secondo me sta lavorando presumibilmente, quindi speriamo che possa rispondere a questa telefonata. Eccolo, squilla. Io vi ricordo che per prenotare i nostri B-Day, si chiamano così, dovete chiamare. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, Vito?
2: Sì.
0: Ciao, Vito. Io sono Rebecca e ti chiamo da Radio Selene perché so che oggi è il tuo compleanno ed ho una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie.
0: Allora, sei emozionato? Ti abbiamo preso la sprovvista?
2: Certo, sì.
0: Sei a lavoro per caso, Vito?
2: No, sono in ferie.
0: Ah, beh, bravo! Goditi queste ferie, soprattutto, visto che oggi è il giorno del tuo compleanno. Ti spiego subito, visto che ti abbiamo colto un po' alla sprovvista. Ci sono tante persone che ti vogliono bene, che hanno contattato Radio Selene, perché noi abbiamo l'abitudine di fare gli auguri così in diretta, ufficialmente. E sono queste persone i tuoi dipendenti!
2: Ah, i miei dipendenti, ok. È
0: una cosa meravigliosa! Hai un bel legame con loro, vero?
2: Certo.
0: E questa non è una cosa scontata. Ti dico i loro nomi: Marica 1, Marica 2, Leonardo 1, Leonardo 2, Riccardo, Antonio, Pietro, Cosimo, Gemma, Irene, Marco, che si uniscono in coro per dirti tanti auguri di buon compleanno. Un ringraziamento
2: grazie,
0: speciale
2: grazie
0: per il supporto costante e la stima di tutti i giorni.
2: Grazie.
0: Ma dai, ma è bellissimo tutto questo. Poi al lavoro, quando c'è questo clima disteso, amorevole, devo dire che sei bravo tu, sicuramente, a creare tutto ciò.
2: Dai, se lo dicono loro.
0: Bene, Vito, allora io ti faccio i miei più sinceri auguri anche da parte di Radio Selene. Sicuramente se ci avete contattato è perché seguite anche la nostra radio, quindi grazie. Ti facciamo i nostri auguri in diretta, quindi che valgano doppio, ok?
2: Tanti
0: auguri.
2: Grazie mille.
0: Eccolo, e allora Vito lo abbiamo festeggiato insieme qui in diretta, ma abbiamo un altro festeggiato da raggiungere. Ci spostiamo a Ceglieme Sapica, che squilli il telefono. Abbiamo un altro uomo da raggiungere. Anche questi auguri naturalmente giungono da persone che sono molto affezionate al festeggiato. Vediamo se risponderà alla nostra chiamata, che squilli il telefono. Vi dicevo nel frattempo che se volete prenotare un video dovete chiamare lo 080 898 1188, così possiamo prendere la vostra prenotazione. Sì, ogni tanto faccio le pause per capire se mi hanno risposto, se no mi faccio sgamare subito. Tipo prima, secondo me Vito mi aveva un po' sentita già. Sentiamo. Pronto, Enzo?
3: Sì?
0: Ciao Enzo, io sono Rebecca. Ti chiamo da Radio Selene perché sei in diretta, perché oggi è il tuo compleanno. Auguri!
3: Grazie. Commesso quella
0: tanti auguri
3: mia
0: a te.
3: Moglie.
0: Dai, l'hai scoperta subito. Ma ti racconto, innanzitutto arrivano da due persone, anzi da più persone questi auguri, tra cui quella simpaticissima di tua moglie,
3: sì,
0: Daniela.
3: E poi?
0: Antonio e Federica, che sono i figli.
3: Amori miei, grazie mille.
0: Allora, che fai Enzo, ti posso chiedere?
3: Io ora sto lavorando. Ho un'enoteca, quindi sto lavorando. Stasera non so.
0: Vabbè, stasera si festeggia, con la famiglia che ti vogliono tanto bene e hanno chiamato per prenotare questa sorpresa e dirti pubblicamente, in diretta, oggi compi 50 anni e noi siamo fortunati ad averti.
3: Grazie mille.
0: Ah, che bellezza. Che cosa ci possiamo augurare per questi 50 anni? Spegni le candeline virtualmente con noi.
3: Che tutti coloro a cui voglio bene stiano sempre bene.
0: Oh, perfetto. E allora noi ti auguriamo questo e molto di più, che tu stia bene, che tu sia felice, sia sempre circondato dall'amore della tua famiglia. Un grande bacio da tutta Radio Selene.
3: Grazie mille, vi sento ogni giorno.
0: Che bello, grazie, grazie a maggior ragione. Allora Enzo, continuiamo a farti compagnia con la musica, è un mondo grazie. Di auguri a te.
3: Grazie.
0: Che bello, amici, chiunque volesse riascoltare queste sorprese, lo dico anche ai festeggiati, noi le custodiamo sul nostro sito, le impacchettiamo nella sezione podcast alla voce B-Day, restano eternamente conservati i vostri auguri di buon compleanno. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Cisma Donna nel nostro appuntamento, e ancora buon giovedì a tutti coloro che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Siamo in diretta e sino alle 13 sarete con me, Rebecca Epifani, al vostro servizio per raccontarvi e farvi ascoltare anche le novità The Jungle Sunshine.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti nel nostro giovedì 27 agosto, amici, tanta musica da ascoltare insieme in diretta su Radio Selene. Allora arriva Saif con Parlar d'amore, a seguire Shakira con Me Gusta e poi anche Elettra Lamborghini.

Shakira con Me Gusta nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Come la va? Come state vivendo questo giovedì? Vi va di festeggiare un po' insieme con quella musica dance che ci dà quel buon umore solo a sentirla? E allora un passo e un salto nel 1996.

0: your hands nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì. Quanti di voi sono ancora al mare o comunque cercano di fare un salto ogni volta che possono? Tra poco parleremo proprio di quest'estate pugliese che continua finché può. Intanto Irama con Cabane, poi Alan Sorrenti.

Gian Sorrenti, Kyoko Mon Amour nel nostro appuntamento di questo giovedì. Amici, allora, ecco, è passato Ferragosto, la maggior parte delle persone sono tornate al lavoro, ma non tutti. Devo dire, io trovo le strade di Bari particolarmente sgombre ancora, cioè credo che i baresi siano ancora quasi tutti in vacanza, non so come va nelle altre città, fatemelo sapere, ma per fortuna io non mi imbatto ancora in quel traffico terrificante, tipico di settembre, manca poco, ma mi godo e mi godrò ancora questi ultimi giorni. Fatto sta che la maggior parte delle persone sono tornate a lavorare, ma questo non significa che in Puglia mettiamo da parte l'ombrellone nelle sdraio, cerchiamo anzi di utilizzarle fino ad ottobre o finché comunque il tempo ce ne dà il permesso. E così infatti che anche settimana alcune spiagge cittadine, in particolare a Bari quelle di Pane e Pomodoro, ma anche San Girolamo, continuano ad essere piene di gente, gente che anche dopo il lavoro fa un salto, magari con una borsa frigo, magari una birra, scende in spiaggia con i panini, ancora le teglie di pasta al forno, insomma ci si accontenta di poco per godersi una passeggiata in riva al mare, prendere un po' di sole, fare due chiacchiere con i vicini di casa, perché no, o con chi ancora sta facendo le sue vacanze e le sue ferie, e si cerca di godersi il tempo estivo finché si può, magari anche fino ad ottobre. Voi amici in ascolto, state andando ancora al mare o avete chiuso tutti gli ombrelloni?

Olivia Dean, so easy to fall in love, è così facile innamorarsi, soprattutto d'estate, chissà, magari mi raccontate se quest'estate vi siete innamorati. Un video virale che è diventato molto simpatico è quello di Emma che sta facendo la spesa e accade che in sottofondo, proprio in radio, passano un suo brano e lei guarda un po' sì la radio, canticchia con dei pomodorini in mano e dice anche: carino questo brano.

E così arrivano ancora tanti VIP nella nostra terra, ancora e ancora, sul finire di agosto. È stato immortalato uno scatto che ovviamente è finito sul giornale, un pranzo speciale che vede da una parte Raul Bova, dall'altra parte Lino Banfi allo stesso tavolo. Pensate, un'estate dal sapore cinematografico. Questo è veramente un anno in cui di VIP ce ne sono stati tantissimi, ne continuano ad arrivare nella nostra terra, al di là di Lino Banfi che ci abita anche. Ecco, erano lì insieme a degustare un buon pranzo all'insegna dei sapori della cucina locale, con, sentite un po', spaghetti all'astice, frittura di pesce, e poi chiacchiere a tutto campo, insomma, risate, ricordi, progetti che vedono poi contrapposte due generazioni diverse di grandi interpreti dello spettacolo. Da una parte appunto Lino Banfi, dall'altra parte Raul Bova. Chi è che voleva stare seduto a quel tavolo per sentire un po' che chiacchiere stavano facendo? Io un po' curiosa sì sarei, ma anche di mangiare quelle cose buone che hanno mangiato loro. A proposito, sono le 12.35, state cucinando? Che fate di buono? Fatemelo sapere, così magari mi date qualche idea. 347 7272 274 per noi Sink or Swim, One Republic.

con Dammi solo un minuto nel nostro appuntamento di oggi, in cui stiamo parlando di vacanze, di cose buone da mangiare, di estate. C'è chi reclama le sue ferie, perché non tutti sono andati in ferie, c'è chi ci scrive proprio: io le devo fare ancora le ferie, Tonio da Barletta. E dai che arriveranno prima o poi queste ferie, arriveranno anche per te, spera e aspetta che arriverà quel momento, così come arriva Achille Lauro.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti in questo nostro giovedì insieme in diretta su Radio Selene. Ancora tanta musica. E allora Teddy Swims lo ascoltiamo tra pochissimo con Lose Control, ma poi anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Summer Funk, Francesco Gabbani, nel nostro appuntamento che ci fa godere ancora l'estate, giovedì 27 agosto, lo ripeto, ancora giorni per andare al mare e farlo magari in compagnia della musica. Vi piace ascoltare la musica mentre siete al mare, vi rilassa? E allora, se così, alzate il volume. 1995, un grande classico di Irene Grandi, Boom Boom, su Radio Selene.

0: appuntamento di questo giovedì che giunge al termine, quindi voglio innanzitutto ringraziare Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica, tutti voi che siete stati in ascolto e tutte le attività che scelgono di accendere la radio e sintonizzarsi su Radio Selene ogni mattina ed ogni giornata. Io vi torno a fare compagnia domani a partire sempre dalle ore 10. Nel pomeriggio arrivano gli speaker di Radio Selene con nuove notizie e curiosità, a partire da Gaia, poi Mariano e poi anche Paola. Grazie a tutti per esserci stati e a domani.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 28 agosto 2026 è il 240esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 19:51. Il santo del giorno è Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 agosto del 1903 viene fondata a Milwaukee, in Wisconsin, la Harley Davidson, una delle case motociclistiche più famose al mondo, un mito senza età. Nel 1963, durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone, Martin Luther King tiene il famoso discorso del I Have a Dream davanti al Lincoln Memorial di Washington. E nel 1988, durante un'esibizione aerea a Ramstein, nella Germania dell'Ovest, tre aerei delle Frecce Tricolori si scontrano in volo e precipitano sul pubblico, 69 le vittime. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 agosto del 1982 Giuni Russo è prima in classifica con Un'estate al mare. Nel 1998 i Gemelli Diversi lanciano il loro primo omonimo disco. E nel 2004 Lo strano percorso di Max Pezzali è in cima alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto 1749 e scomparso a Weimar il 22 marzo 1832. È stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca. Ricordiamo anche Maurizio Costanzo, nato a Roma il 28 agosto 1938 e qui scomparso il 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, è stato uno dei volti più noti della TV, considerato un vero innovatore in tale contesto come iniziatore del genere talk show. Compie oggi 64 anni David Fincher, regista e produttore cinematografico statunitense, uno dei più capaci e poliedrici della sua generazione. Spegne 57 candeline l'attore statunitense Jack Black. Buon compleanno anche a Thiago Motta, l'allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano, compie 44 anni. Ne compie 41 il rapper e cantautore italiano Willy Peyote. E il proverbio del giorno è: non c'è sì gran boccone che sazi l'ambizione.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, concentratevi su chi avete accanto e cercate di capire, invece di preoccuparvi di essere compresi voi. La fatica non vi pesa, anzi vi ritempra. Se svolgete un lavoro intellettuale, vi stimolerà nel rinnovamento delle risorse mentali. Toro, con sicurezza delle vostre capacità, vi dedicherete ad interessi che metteranno alla prova le vostre abilità a tutto tondo. Durante questa giornata diverse gratificazioni vi aspettano in vari settori e questo vi riempirà di orgoglio. Gemelli, vi sentirete oggi più leggeri del solito e più inclini a preoccuparvi degli altri. Comunque sia, ricordatevi di dedicare anche del tempo a voi e a ciò che vi rende felici e vi nutre. Cancro, le stelle vi regalano una meravigliosa esplosione di energia positiva, facendovi sentire come se tutto fosse possibile. Una sfida lavorativa potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno ora. Leone, oggi potreste avere conversazioni molto animate, sembra con poche possibilità di progresso. Siate comunque onesti e pazienti. Nella gestione delle finanze siate cauti e, se necessario, avvaletevi di preziosi consigli di chi se ne intende più di voi. Vergine, prendetevi cura di voi, dedicandovi con determinazione all'esercizio fisico quotidiano e cercate di evitare situazioni stressanti. Questo vi aiuterà a sentirvi più sicuri e in sintonia con voi. Bilancia. Al lavoro i colleghi vi apprezzeranno oggi per il clima di ilarità che saprete creare. Portate con voi anche la vostra carica dinamica e diffondete ovunque una ventata di gioia. Scorpione. In ambito amoroso, i sentimenti e la passionalità saranno al centro dei vostri pensieri. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe lievitare qualche tensione. Per il lavoro, agite con prudenza, evitando distrazioni. Sagittario, prendete in considerazione che alcune prese di posizione rigide potrebbero danneggiare l'armonia della relazione. Invece, cercate di essere più comprensivi e aperti al dialogo. Capricorno, è il momento di confrontarsi con le cose che non quadrano nella vostra vita e trarre le giuste conclusioni. Se necessario agire in modo deciso, fatelo. Solo così riuscirete a superare questa fase di impasse. Acquario, nella vostra vita stanno maturando cambiamenti significativi tali da essere considerati di primaria importanza. Questo vi impone di essere prudenti. Evitate di giocare o rischiare troppo. Pesci, questa giornata può essere estremamente fruttuosa, ma è fondamentale evitare di agire in modo troppo avventato. Prendetevi il tempo per ragionare, pensare e riflettere attentamente prima di procedere. Oggi vi saluto con le parole di Eric Fromm. Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri. Ciao a tutti e a tutte.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa,

0: portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sono io. Buongiorno. Non dico buongiorno. Ma buongiorno, lo so, ma sicuro che Ilia, sì, giuro, non è mia sorella, anche perché non ne ho, sono io. Sono un po' raffreddata, ma ci si può raffreddare in questo periodo? Tutta colpa dell'aria condizionata, quella lì sparata proprio a pal. E no, non sono stata io, ero una vittima all'interno di quest'auto. Vabbè, ma comunque, com'è che si dice? Tutto arriva e tutto passa. E allora buongiorno, benvenuti anche per questo venerdì 28 di agosto. Lacrimuccia per molti, perché per molti l'estate effettivamente sta veramente per finire. Per noi pugliesi sembra di no, sembra insomma che sarà ancora bella lunga. L'importante però è che calino un po' le temperature, su questo siamo assolutamente d'accordo. Permettetemi di salutare dall'altra parte quest'oggi il nostro Dario Quagliarella, che ci accompagnerà per quanto mi riguarda fino alle 10. E quindi benvenuti su Radio Selene, si inizia con Antonello Venditti.
0: Stai ascoltando

insostenibile leggerezza dell'essere dal 1986 con noi Antonello Venditti. Buongiorno, sono le 8:01.

0: Malika Yan, una possibilità ancora. Buongiorno a tutti, ben svegliati, ben trovati. Questa è Radio Selene. E adesso invece facciamoci un giro in Italia e nel mondo per sentire che cosa accade, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
3: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
2: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
3: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
2: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner e Zverev.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Radio Selene.
6: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village, dal 28 agosto al 1 settembre, c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti

0: Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Siete lì a fare colazione, a casa, al bar? Siete già in auto? State già andando al lavoro? Tranquilli, ci sono io ad accompagnarvi con la nostra musica. Subito con noi,

In realtà adesso sono gli americani a venire in Italia, soprattutto nella nostra bella Puglia, insomma, per sposarsi. Di questo noi siamo ben contenti. Allora, eccoci qui pronti a chiacchierare. Ancora buongiorno. Siete in auto in questo momento? E allora, cari automobilisti, fate attenzione perché questa notizia riguarda un po' tutti quanti noi. Perché? Perché sta per arrivare l'autovelox del futuro. E questo autovelox praticamente non è che si limita a controllare quanto stiamo andando veloci, ma addirittura come stiamo guidando. Proprio così, sulla Firenze Pisa-Livorno è partita la sperimentazione di Safe Drive, che è un sistema sviluppato in Italia e che, udite udite, utilizza telecamere e intelligenza artificiale per individuare alcuni comportamenti pericolosi al volante. In pratica, il sistema è in grado di analizzare le immagini dei veicoli in transito e riconoscere situazioni come l'utilizzo dello smartphone durante la guida, oppure il mancato uso delle cinture di sicurezza. Che lo so, qualcuno dirà che adesso non siamo più nemmeno liberi di fare quello che vogliamo, e no, in questo caso non si può fare assolutamente, perché sappiamo tutti quanti quanto è assolutamente pericoloso distrarsi alla guida. Semplicemente, che ne so, anche per sentire o guardare una notifica al momento, inviare un messaggio, ecco, bastano pochi secondi e pam, può succedere veramente di tutto. Quindi io sono d'accordo su questo nuovo sistema. Voi invece cosa ne pensate? Pensate che magari questo sistema vi fa sentire più sicuri o magari anche più controllati? Vi piace? Non vi piace? Ditemi la vostra al 347 7272274. Ora Sienna Spyro.

Sienna Spiro con Material Love. Allora, stiamo parlando di autovelox con l'intelligenza artificiale, quindi vorrei sapere se questo sistema vi fa sentire più sicuri o magari anche più controllati, così come scrive la nostra amica Francesca che è di Lecce e dice: ok, sì, più sicura sì, però cominciamo ad avere telecamere e controlli dappertutto. La sicurezza è importante, ma anche sapere dove finisce il controllo e comincia la nostra privacy. Di contro invece c'è Antonio da Brindisi, buongiorno anche a te. Lui è assolutamente d'accordo, scrive: per me ben venga se serve a beccare chi guida con il telefono in mano, sono favorevolissimo. Ne vedo troppi ogni giorno e fanno davvero paura. Quello che un po' pensiamo tutti quanti, no? Continuiamo con la nostra musica, quando arriva anche Claudio Baglioni. Ecco, effettivamente è un po' così. Ci capita spesso, quando siamo alla guida, di vedere magari quei furbetti che sbandano un po', no? Poi magari tu riesci a sorpassare e noti questi qua che con noncuranza hanno il cellulare in mano, che magari stanno per scrivere qualcosa. No, no.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Dal 1986 Dire Straits con Walk of Life. E adesso invece andiamo a sentire come sarà questa giornata secondo le previsioni meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, venerdì 28 di agosto. Vi dico già subito che oggi e domani saranno giornate bollenti. Per quanto riguarda i cieli, sono in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità proprio nelle ore centrali della giornata. I venti sono deboli dai quadranti nord-orientali. Le temperature massime sono comprese quest'oggi tra i 36 e i 43 gradi, le minime sono super tropicali. Per quanto riguarda invece i mari, vanno da poco mossi a quasi calmi.
1: Questa è

con la Pesce di Martino su Radio Selene. Allora, attenzione, perché poco fa insomma abbiamo visto le previsioni meteo per quanto riguarda la Puglia, quindi oggi e domani mi raccomando fate veramente molta attenzione, perché siamo veramente davanti a giornate particolarmente impegnative. Quindi per oggi e domani il Ministero della Salute indica livello 3, bollino rosso per l'ondata di calore. Quindi oggi a Bari, cari amici baresi, si possono raggiungere 37 gradi reali e circa 40 percepiti. Sono temperature molto elevate che tra l'altro interessano anche altre zone, in questo caso parliamo di Taranto e provincia. Come al solito mi raccomando, perché insomma la Protezione Civile ha diramato questo bollettino rosso proprio facendo salire al massimo il livello di attenzione anche per i servizi sociali e sanitari. Come al solito ci sono dei consigli semplici ma importanti un po' per tutti quanti, quindi tra le 11 e le 18 evitiamo di stare sotto il sole, soprattutto niente attività fisica intensa all'aperto, beviamo frequentemente prima addirittura ancora di sentire la sete, un occhio di riguardo come al solito alle persone fragili, quindi bambini, anziani, anche ai nostri amici pelosetti. È tutto chiaro? Ora novità, Olivia Dinna.

Dotan con Lauder in questo che è il nostro appuntamento questo venerdì 28 di agosto. Lo so. Per molti, insomma, ciò significa tornare nelle proprie case, nelle proprie città, e sicuramente qualcuno di voi è alla guida della propria auto, magari ne approfitta un po' prima, no? Evitando così bollino nero per quanto riguarda la guida, e quindi magari si è messo proprio in auto destinazione casa. Fatelo con Ivano Fossati.

0: The Jungle qui su Radio Selene. E adesso torna nuovamente l'informazione, in questo caso con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ieri pomeriggio all'aeroporto Gino Lisa sono arrivati due Firebus che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha deciso di far stazionare a Foggia con l'obiettivo di rinforzare i mezzi per contrastare l'emergenza incendi degli ultimi giorni in Puglia. L'arrivo di questi Firebus al Gino Lisa rafforza la presenza della Protezione Civile Nazionale su tutta la linea adriatica e certamente per la Puglia sono un presidio importante nella campagna antincendio boschivo su cui sono impegnati tutti gli sforzi possibili sia a livello regionale sia nazionale. Il commento del presidente della regione Puglia Antonio De Caro e dell'assessore all'ambiente e alla gestione delle emergenze Deborah Ciliento, entrambi presenti ieri all'arrivo dei due mezzi antincendio. Intanto si aggiorna la conta degli ettari di bosco e macchia mediterranea andati in fumo, più di 100 incendi dall'inizio dell'anno, oltre 8.000 ettari bruciati e l'estate non è ancora finita. Il 2026 rappresenta una delle annate peggiori sul fronte degli incendi boschivi, più che un'emergenza ormai una piaga strutturale, sottolinea la delegazione foggiana del WWF che chiede interventi preventivi a difesa del territorio già dalla stagione invernale. Per noi restituire centralità al sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica che ha generato finora un giro di affari da 60 miliardi di euro nel mezzogiorno e che ora vogliamo estendere a tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all'evento La Piazza di affariitaliani.it a Celje Messapica. Sono almeno 7 i colpi di pistola esplosi ieri notte a Ostuni contro le finestre dell'abitazione dell'ex vice sindaco della Città Bianca.

0: ancora trionfi azzurri nel nuoto ai giochi del Mediterraneo. Dopo il successo di mercoledì nei 50 metri bipinne, Viola Magoga ieri ha concesso il bis conquistando un'altra medaglia d'oro nella specialità dei 100 metri bipinne, quinta l'altra azzurra in gara, Giorgia De Stefani. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.

0: organico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Radio Selene.
5: Eccoci, eccoci, siamo nella nostra seconda ora. Oh, magari mi fate sapere dove vi trovate in questo momento, perché con questa giornata bollente l'unica soluzione quasi quasi è starsene un po' a

Cheerleader di Omi, adesso attenzione, attenzione, vi faccio viaggiare, volare con la fantasia, ma potete anche raggiungere questo posto fantastico. Vi voglio parlare di Gravina in Puglia, ecco, perfetto, siamo proprio lì, siamo nel cuore dell'Alta Murgia, dove dovete sapere che fino a domani si sta svolgendo la prima Puglia Balloon Cup, che è la prima competizione internazionale di mongolfiere del sud Italia. 15 mongolfiere, quindi piloti italiani ed europei, vere prove di precisione e navigazione. Non è affascinante tutto questo? Allora, c'è chiaramente anche chi può volare, ma ci sono anche le mongolfiere che sono ancorate a terra, quindi uno va lì, però insomma sei un po' tranquillino, ed è sicuramente quello che io farei. La mia paura per il volo non è assolutamente passata, però voglio parlarvi proprio di questa sera, di uno dei momenti più magici proprio dell'intera manifestazione. È il night glow, cioè io lo immagino così: il buio dell'Alta Murgia, queste enormi mongolfiere ancorate a terra che cominciano ad accendersi dall'interno a ritmo di musica, trasformandosi proprio in gigantesche lanterne colorate. E il programma ufficiale parla addirittura di 20 palloni illuminati proprio nella notte di questa sera e di sabato. Beh, è proprio una bella immagine, no? Perché noi poi insomma guardiamo la nostra Puglia sempre per quanto riguarda il nostro mare, le nostre spiagge, però è meraviglioso poterlo guardare anche dall'alto, lì dal cielo. No, è sconsigliato? Sì, sì, sconsigliato assolutamente a chi soffre di, come dire, altezza.

Fred De Palma con la testa gira, quindi mi raccomando, se soffrite così magari di vertigini, non è proprio il caso di salire insomma su una di queste meravigliose mongolfiere, ma la testa gira anche quando magari ti arrivano multe decisamente salate, no? Quindi stiamo ancora parlando di autovelox. Devo dire che sono veramente tanti i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 347-7272-274. Voglio salutare in realtà uno che insomma è quasi sempre alla guida, perché lui è un camionista, si chiama Lello, e dice: guarda Ilia, io dico questo, alcuni autovelox di accertato non sono a norma di legge, quindi sono illegali, perciò noi dovremmo sicuramente fare qualcosa. Quando arriva la multa a casa, invece che andare a pagarla, bisognerebbe contestarla. Ora, con l'intelligenza artificiale dovremmo chiederci: miglioreranno le cose o oppure magari sarà ancora una volta una grande truffa a tutti noi cittadini? Questa è la domanda in realtà che dovremmo farci un po' tutti quanti. E hai ragione, mica facile. Comunque grazie anche Nico da Casa Massima, che invece dice: bah, guarda, secondo me questo sistema serve solo a fare cassa. Cioè pensaci, ci vendono macchine che vanno a 300 km orari e poi ci impongono di andare piano. Ma tu te lo immagini, Nico, uno che prende l'auto e che sfreccia sulle nostre strade, autostrade, a 300 km orari?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Pichana degli UM. Allora, stiamo parlando un po' della nostra Puglia, no? Che continua veramente ad incantare noi, ma soprattutto insomma i nostri turisti. Abbiamo parlato prima di Balloon Cup, quindi Gravina, adesso invece siamo in Salento. Ebbene, in questo caso voglio portarvi proprio questa sera in uno dei luoghi più affascinanti del Salento, che è l'abbazia di Santa Maria di Cerrate. Ebbene, proprio qui arrivano Canti e Conti, che è uno degli appuntamenti conclusivi delle sere fai d'estate, ed è un'esperienza veramente che unisce la visita dell'abbazia, che è meravigliosa, la luce della luna, e questa sera dobbiamo aspettarcelo, e soprattutto le storie, i suoni della tradizione salentina, no? Perché già il nome insomma dice tanto. Canti e Conti, ovvero sono le canzoni e i racconti che un tempo passavano di bocca in bocca nelle piazze, nelle campagne, nelle famiglie. Mamma mia, io lo ricordo perfettamente quando ero piccina piccina, che a casa arrivava il mio nonno paterno, e lui era bravissimo a raccontare, e la mia frase era proprio questo: nonno, mi conti un conto? Cioè, nonno, mi racconti una favola, una storia? E lui era bravissimo in tutto questo. Quindi, se magari questa sera avete voglia veramente di vivere qualcosa di particolare, ebbene, io vi ho dato questo consiglio. Ora ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra musica, e lo facciamo con Samurai J e il suo Flamenco Paranoia.

Perché adesso attenzione, c'è una bella novità musicale qui su Radio Selene, il nuovo singolo di Gianna Nannini che è Meraviglioso Errore. Ebbene, proprio dietro questa canzone c'è un incontro bellissimo secondo me. Che cosa è accaduto? Che Gianna Nannini aveva sentito tempo fa Bruno Risas raccontare in un'intervista tutta la sua ammirazione per lei, e lei che cosa ha deciso di fare? È andata a trovarlo in Calabria, e da quell'incontro insieme a Di Martino è nata proprio questa canzone. Poi tutti a Londra, dove il brano tra l'altro è stato arricchito anche da un'orchestra sinfonica. E quindi quello che voi dovete fare è alzare il volume, tutti quanti insieme ascoltare questa bella novità qui su Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E io chiudo ringraziando Johnny B da Potenza che fa i complimenti al nostro Onofrio Ambrosino che è il nostro programmatore musicale. Faccio un mondo di auguri a Michele che di Foggia, oggi è il suo compleanno. Abbraccio forte tutti quanti voi e vi do appuntamento a lunedì.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buongiorno e buon venerdì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Ce l'abbiamo fatta, è incredibile, ma vero. Anche questa settimana siamo arrivati alla fine, al weekend. Un weekend tutto da vivere insieme a noi, un weekend in cui alcuni finalmente partiranno, perché c'è chi sta aspettando proprio settembre quasi, e chi invece tornerà a casa. Noi saremo un po' il sottofondo musicale di tutti voi, per cui buongiorno, benvenuti, ci godiamo questa giornata. E allora io voglio fare i saluti a chi questa mattina dirigerà tutta la parte tecnica, e quindi Dario Quagliarella, buongiorno, e buongiorno a tutti coloro che ascolteranno la nostra puntata. Vi dico che parleremo di arcobaleno, tra le altre cose, però all'arcobaleno dedicheremo un pensiero speciale. Io direi che, visto che la musica è pronta, possiamo partire. Buongiorno.
0: Questa è

Franklin, e si inizia alla grande con un grande brano del 1967, Respect, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento in questo nostro appuntamento. Sentiamo la vostra energia, la vostra partecipazione e restituiamo a tutti voi il nostro buongiorno. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
2: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
3: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
2: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
3: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione, quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
2: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima

0: a questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Questa è Radio Selene.
8: Ancora benvenuti nel nostro spazio, buongiorno, buon venerdì a tutti coloro che seguono la nostra diretta. Per tutti voi Serena Brancale con Al mio paese e poi arriva anche Cyndi Lauper, che brano, Time After Time.

Loper nel nostro meraviglioso appuntamento di oggi, tra l'altro accompagnata dalla voce maschile, quella che avete sentito nei cori, che è quella di Rob Hyman. E allora buongiorno, buon venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Come anticipavo in apertura del nostro appuntamento, ho voglia di parlare con voi di arcobaleno. L'arcobaleno è qualcosa di affascinante, no? Qualcosa che magari, se siamo stati fortunati, l'abbiamo visto più di una volta nel cielo. È qualcosa che si manifesta dopo una tempesta, già per questo è ricco di simbolismo, questo arco colorato, luminoso, che ci ricorda che dopo ogni tempesta non solo torna il sereno, ma tornano i colori, torna la gioia. Di fatto per anni è stato visto, studiato, gli sono state date tante simbologie. C'è chi lo vedeva come un'unione tra cielo e terra, c'è chi lo riteneva una manifestazione di Dio o degli dei, andando appunto a vedere le culture che appartenevano al passato. Di fatto c'è una spiegazione proprio scientifica, no? Quando la luce del sole viene ritratta e riflessa dalle goccioline d'acqua che ci sono state dopo un temporale, si crea questo gioco di luce. E io vi volevo chiedere, ma ve li ricordate i colori dell'arcobaleno in sequenza proprio? Li ricordate? Me li sapreste scrivere, no? Perché noi l'arcobaleno sì, ce l'abbiamo bene in mente, però se vogliamo andare proprio a disegnarlo, magari andiamo anche a prendere una foto da Google da copiare, perché non ricordiamo qual è il primo colore e qual è l'ultimo, oppure qual è la sequenza corretta. Fatemi sapere se vi ricordate, dai, scrivetemeli i colori in sequenza dal basso verso l'alto, 347 72 72 274, e tra poco approfondiamo proprio questo discorso sull'arcobaleno, sul simbolismo e su quello che significa anche per voi.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, nel nostro appuntamento di oggi. E allora parliamo di arcobaleno. Ricorre oggi, infatti, la giornata mondiale dell'arcobaleno, che vuole festeggiare questo simbolo anche di pace, se vogliamo, di inclusione, di accettazione, di armonia. Veramente sono stati tanti i significati attribuiti all'arcobaleno nel corso dei secoli. Pensate anche durante il periodo buio del Covid, cosa facevamo? Abbiamo appeso delle lenzuola ai balconi, abbiamo disegnato un arcobaleno e abbiamo scritto sotto: andrà tutto bene, una grande speranza di luce e di ritorno alla pace che desideravamo più di ogni altra cosa in quel periodo. E allora vi chiedevo, ricordate i colori dell'arcobaleno in sequenza, no? Perché è difficile. E allora, partendo dal basso, rispolveriamo, chissà volessimo andarlo a disegnare proprio oggi che è la sua giornata, ecco, da festeggiare. Il viola, proprio il primo colore, rappresenta la spiritualità, la magia, la creatività. Poi abbiamo l'indaco, che è un colore misterioso, spirituale, e rappresenta l'intuizione, l'apertura mentale. Poi abbiamo il blu, che rappresenta la serenità, la calma, la profondità emotiva. Poi abbiamo il verde, che simboleggia la natura, la speranza, la rinascita. Poi abbiamo il giallo, che rappresenta la felicità, l'intelletto, l'illuminazione. L'arancione, penultimo colore, rappresenta la gioia, la creatività, la vitalità. E infine abbiamo il rosso, l'arco più grande e più lungo, che rappresenta la passione, l'amore, l'energia, insomma un simbolo che racconta così, grazie al suo fascino, anche la nostra vita. E allora voglio chiedervi, avete mai visto un arcobaleno? Penso di sì. Dove eravate? Come è andata? Raccontatemelo.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Masterpiece nel nostro appuntamento di questo venerdì 28 di agosto e ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi parliamo di arcobaleno, perché? Perché è la giornata mondiale dell'arcobaleno, un simbolo che ci affascina da generazioni, anzi secoli, a cui abbiamo attribuito tanti significati diversi. C'è quello puramente scientifico e quindi ecco il gioco di luce che si crea per via delle goccioline d'acqua sospese nel cielo e quindi la rifrazione della luce, e poi c'è tutto un significato un po' più emotivo, emozionale, mi viene da dire. A me è capitato per esempio di vedere più arcobaleni, devo dire la verità, sono stata fortunata da questo punto di vista, ma ne ricordo uno che mi ha toccato particolarmente proprio perché tornavo a lavorare dopo un periodo molto difficile della mia vita e tornavo carica di sentimenti un po' contrastanti. Quando ad un certo punto finisco di lavorare, apro la porta di quella che era una scuola di danza all'epoca e vedo questo arcobaleno bellissimo che sembrava volesse proprio dirmi: hai fatto bene a tornare a lavorare, andrà tutto bene. Ed è una cosa che mi fa venire ancora la pelle d'oca, e vi chiedo se vi è mai capitato di vedere arcobaleni particolarmente suggestivi che vi sono rimasti impressi. Un'altra volta per esempio in cui ho visto uno scenario che ricordo con ammirazione è stato un caso ancor più raro di un doppio arcobaleno. Esiste, a volte se ne formano due, anche qui per un motivo puramente scientifico, e la cosa particolare a cui vi invito a prestare attenzione è che il secondo arcobaleno ha i colori invertiti, quindi al contrario, il rosso, che di solito è l'arco esterno e più lungo, diventa il primo arco. E dunque amici, raccontatemi i vostri arcobaleni più belli, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista proprio scenografico. 347 72 72 274. Intanto Emma Marrone e Fabri Fibra.

Remembering the first time. Vi chiedo anche questo. Se ricordate la prima volta in cui avete visto un arcobaleno, come vi siete sentiti, com'è andata? Oppure vi chiedo di raccontarmi l'arcobaleno più bello e suggestivo che avete visto. E allora, vediamo. Anna Rosa da Trani ci scrive: sì, l'ho visto quando ero piccola la prima volta, è stato davvero stupendo. Beh, poi da piccoli è ancora più affascinante, ci sembra quasi una cosa magica. E poi c'è un messaggio di Matteo che dice: beh, quando hai detto che dedicheremo un pensiero all'arcobaleno, mi è venuto in mente subito sia la mia famiglia, ma in particolar modo la nostra cagnolina Laila di 11 anni che ci ha lasciato sabato scorso all'improvviso tra le nostre braccia, esattamente le stesse che l'accolsero quando avevo più di un mese. Quindi per me l'arcobaleno è quel ponte, quel filo che ci unisce ai nostri cari. E mi vengono i brividi, Matteo, perché capisco benissimo, anche questo, l'arcobaleno lo immaginiamo come quel ponte che unisce, ecco, la terra e il cielo, e spesso lo dedichiamo ai nostri animali a quattro zampe, diciamo, ecco, buon ponte, e lo immaginiamo proprio come un arcobaleno. E poi ci dice: mi è capitato di vedere un doppio arcobaleno dopo un diluvio e mi ha ispirato tanta speranza. Quindi un saluto a Matteo da Bisceglie che ci sta ascoltando. Come lui, raccontateci i vostri arcobaleni più belli al 347 72 72 274. Parliamo di novità invece. Questa è quella di Giusy Ferreri, che arriva in radio, racconta la fine di una relazione complessa, segnata da distanze emotive, ed è Vuoto Cosmico il nome di questo brano che andiamo ad ascoltare insieme qui su Radio Selene.

0: Amici di Radio Selene, oggi è quel giorno in cui vi invitiamo a stare in nostra compagnia non solo ascoltandoci in radio, ma anche venendoci a trovare dal vivo. E allora questa sera noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia, in Piazza Generale dalla Chiesa, per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show e i volti di Inchiostro di Puglia, oltre che il nostro DJ set. Questa sera, venerdì 28 agosto, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belifemmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti i lavoratori che sono un po' stanchi perché siamo alla fine di questa settimana, forza, tenete duro. Vi facciamo compagnia con la musica, tra poco Arizona Zervas con Roxanne, ma partiamo da Tai Verdes con E OK.

Cari Giona Zervas con Roxanne nel nostro appuntamento di questo venerdì. Parliamo anche di film, ce n'è uno che è stato dedicato proprio ad Amy Winehouse ed è andato in onda il 26 agosto, due giorni fa, in prima TV alle 21:20 su Canale 5 ed è un biopic sulla vita di Amy Winehouse, dagli esordi nei locali di Camden alla consacrazione internazionale. È un film che ripercorre la sua ascesa, racconta il talento, la personalità, ma anche il rapporto tormentato col suo compagno. Io l'ho perso purtroppo, ma lo voglio assolutamente recuperare perché chi l'ha visto mi ha detto che è stato veramente bello bello bello. Per fortuna oggi, grazie alle varie piattaforme, abbiamo la possibilità di recuperare anche quei film andati in onda in prima serata, ma che magari per un motivo o per un altro non abbiamo potuto vedere. Quindi se volete vederlo, si chiama Back to Black e vi invito a recuperarlo come farò io. A proposito di recuperiamo anche la sua musica, un brano che è stato pubblicato nel 2007 e un piacere riascoltarlo su Radio Selene. Amy Winehouse, Rehab.

0: Radio Seleni.
1: Sottocosto Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sottocosto da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: E questa sì che è la nostra musica, quella che vi accompagna quotidianamente mentre lavorate o mentre magari siete ancora in vacanza. E allora Carol G e Manu Chao, tra poco li ascoltiamo con Vaiando por el mundo. A seguire arriva anche Renato Zero con Innocente.
6: Radio Selene.
7: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Renato Zero, Innocente, un brano del 2002 che abbiamo riascoltato nella nostra mattinata insieme. Buongiorno, siete su Radio Selene. Abbiamo parlato di arcobaleno, cambiamo argomento, però si continua a parlare di colori. Colori però da risolvere, mi viene da dire. Avete mai giocato al cubo di Rubik? Avete mai provato a risolvere quel rompicapo che prevede di unire i tanti tassellini che compongono questo cubo? Ecco, girare un po' tutto, manovrare questo cubo fin tanto che non unite tutti i cubetti dello stesso colore in ogni faccia del cubo? È una cosa difficilissima, ragazzi, io non ce l'ho mai fatta. O comunque chi riesce di solito ci mette un po' di tempo. E poi ci sono i professionisti, coloro che in qualche modo quasi lo fanno di mestiere. No, dai, lo fanno per hobby, ma sono talmente tanto bravi da partecipare a delle vere e proprie competizioni. Ed è proprio in questo weekend, dal 29 al 30 di agosto, che il palazzetto dello sport Macchitella di San Vito dei Normanni aprirà le sue porte all'attesissimo evento Salento Taralli e Cubing 2026, una delle competizioni più affascinanti dedicate al mondo dei twisty puzzles, oppure possiamo appunto chiamarli cubi di Rubik. Perché dico al plurale cubi? Perché ce ne sono tantissimi. Io conosco quello classico, quello semplice, ma ce ne sono tanti con più facce, più piccoli, più grandi. E pensate che le sfide partiranno appunto dal sabato mattina di domani, andranno avanti per tutte e due le giornate, e sono tantissimi gli aspiranti campioni che provengono non solo da ogni parte d'Italia ma anche del mondo, esperti che arrivano dall'India, poi ancora dalla Spagna, Malta, Stati Uniti, Romania. Tutti determinati a sfidare il cronometro e a stabilire nuovi record personali o internazionali. Ma voi ce l'avete mai fatta? Siete mai riusciti a risolvere un cubo di Rubik? Fatemelo sapere, sono curiosa, perché so che ci sono anche dei giovanissimi talenti, piccolini, che sono capacissimi

Cucù Maria Napoleone nel nostro appuntamento di questo venerdì. Dunque, sarà un weekend di rompicapo per tutti coloro che avranno il coraggio, la forza e anche la pazienza di partecipare a questa competizione che si svolge a San Vito dei Normanni, al palazzetto dello sport Macchitella, dove tantissimi appassionati cercheranno di risolvere nel minor tempo possibile il famoso cubo di Rubik e cercheranno di battere il cronometro anche gli altri partecipanti e quindi sfidanti, ma anche superare i propri record personali. E c'è da dire che il coefficiente di difficoltà aumenta di sfida in sfida. Se si parte con il classico cubo di Rubik, che ha praticamente, si chiama 3x3, quindi ha tre tasselli colorati nella base e tre tasselli colorati nell'altezza. Sono andata a studiare, ragazzi. E poi c'è il 4x4, il 5x5, il 6x6, quindi aumentano le faccette colorate. E poi ce ne sono alcuni talmente tanto difficili che avrò difficoltà anche a leggerli. Per esempio c'è il Megaminx, che non è il classico cubo, ha la forma di un dodecaedro. E poi ci sono alcuni cubi che non hanno nemmeno dei quadratini all'interno, ma hanno delle forme geometriche diverse, ragazzi, una difficoltà estrema, mi viene mal di testa solo a pensarci. E addirittura c'è qualcuno di loro che competerà con una benda sugli occhi, quindi inizierà solo meccanicamente a formare il cubo. Come si fa? Siete dei talenti, per quanto mi riguarda io vi faccio un applauso solo perché partecipate. Comunque fatemi sapere se qualcuno di voi ha questo dono, riesce a risolvere i cubi di Rubik. Intanto Pino Daniele.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
10: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento si parlava del cubo di Rubik, altrimenti Aldo ci scrive: io lo chiamavo il cubo magico, lo chiamavamo all'epoca così, un vero rompicapo. Io riuscivo, anzi riesco ancora, a fare una faccia alla volta, però ricordo che all'occorrenza bastava spiccicare i quadretti e riattaccarli a colore, faccia per faccia, e la magia era fatta. Ma questo è barare, dai, no. Comunque io sono ancora ferma all'idea che c'è qualcuno che lo riesce a risolvere ad occhi chiusi, no? Cercavo di capire com'è possibile questa cosa, e è una tecnica che funziona in questa maniera: bisogna memorizzare, prima di indossare la benda, il cubo. In particolar modo si guardano gli angoli, quindi anche gli spigoli, poi ogni posizione del cubo è associata ad una lettera, si crea quindi una sequenza di lettere o una storia da ricordare così a memoria. Quando si indossa la benda si applicano una serie di algoritmi specifici per spostare i pezzi uno alla volta senza guardare. Ragazzi, mi sento male, io ho già mal di testa, ma come fanno? Io non lo so. Peraltro ero curiosa di capire il record assoluto a chi appartiene e a quanto ammonta, e pare che il record mondiale singolo per la risoluzione del cubo di Rubik è di 2,76 secondi. Ma di che stiamo parlando? Io in 2,76 secondi non memorizzo nemmeno gli angoli di cui parlavamo prima. Incredibile. Fatemi sapere se c'è qualcuno tra di voi che riesce a risolverlo in quanto tempo. Comunque 2,76 secondi secondo me non è una roba umana. È un polacco che ha stabilito questo record nel 2026 a febbraio, e ha battuto quello precedente che ammontava a 3 secondi, e non molto di più. Ma sono senza parole.

Paris Latino Bandolero, nel nostro appuntamento di questo venerdì è ancora ben arrivati in questo che non è un rompicapo da sciogliere, no, questa è la nostra puntata, la nostra diretta qui su Radio Selene, insieme sino alle 13, tanti brani da ascoltare, I Can't Wait, che posso tradurre anche come non posso aspettare di ascoltare questo brano.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
2: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
1: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.
2: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Il Como match memorabili con Paris Saint Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

L'estate sta finendo, è così che ci scende la lacrimuccia. Viviamo questo brano davvero come se fosse attuale, perché lo è, perché l'estate sta finendo. Venerdì 28 agosto, ma non finisce qui in Puglia, dove cerchiamo di andare al mare sino a che il tempo ce lo permette. Questo può significare anche sino ai primi di ottobre, per chi ne ha la pazienza. Chi non ne può più, mette gli ombrelloni nel garage, ciao, ne lasciamo la sabbia, lasciamo gli scogli alle nostre spalle, se ne riparla l'anno prossimo. A proposito di estate, di chi è in vacanza, è stata avvistata una goletta Atlantic tra Torre San Gennaro e Lido Presepe. Cos'è? È una barca a vela, diciamo, di quelle d'epoca. Parliamo della nautica d'epoca. Io non so chi di voi è un intenditore, ma è senza ombra di dubbio qualcosa che ha affascinato chi si trovava tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, in quel di Brindisi. Perché? Perché ha un lungo scafo nero, un fascino senza tempo che la va a definire come una signora del mare, e tre alberi che si stagliano all'orizzonte. Pensate che sono così alti da arrivare circa a 45 metri, leggevo, una cosa impressionante, un'altezza importante. A bordo poi trovano posto due cabine doppie e tre singole, oltre ad un elegante salone, sala da pranzo, un grande tavolo da carteggio, tre ampi bagni, compreso quello riservato all'armatore, e che è dotato anche di vasca. Pensate che comodità, pensate che lusso. Poi gli spazi sono organizzati distinguendo le aree dedicate all'equipaggio e quelle per gli ospiti. Per esempio, l'equipaggio sale da prua, mentre a poppa si accede dalla deck house, che è una sorta di vestibolo riservato agli ospiti. Insomma, una imbarcazione dal grande fascino, fascino d'epoca per l'appunto. E mi rendo conto che magari di barche a vela, di navi, forse ce ne intendiamo poco, perché non è che tutti quanti ne abbiamo una, però esiste anche il fascino dell'epoca. Cose che invece conosciamo meglio se riguarda le auto. Le auto d'epoca le conoscete? Ce n'è una che vi piace in particolar modo, per esempio? O magari ne avete una? Fatemelo sapere. Intanto, per tutti noi, La Testa Gira.

La testa gira, Fred De Palma, Anita De Mischilla. Parliamo di auto d'epoca, quindi lasciando il settore nautico, meno conosciuto dei più, ma le auto d'epoca forse sono qualcosa che abbiamo ammirato, abbiamo desiderato. Magari qualcuno di voi ha anche un'auto d'epoca. Io per esempio ho sognato per lungo tempo di avere un maggiolino, di quelli tipici, di quelli che hanno un fascino vintage. Di fatto sono anche tra le auto più famose prodotte al mondo, ma stavo un po' navigando cercando le auto d'epoca più suggestive e mi sono imbattuta anche nella Mercedes SL, non so chi di voi la ricorda, prodotta nel 1971, è diventata un'icona e uno status symbol per quasi 20 anni, soprattutto nei ruggenti anni 80, ed è stata protagonista anche di moltissimi film. Ed è questa Mercedes rossa, rosso fiammante, tra l'altro cabrio, è davvero molto bella, effettivamente mi piacerebbe viaggiare a bordo di questa Mercedes. Ma fatemi sapere se anche voi avete dei modelli preferiti al 347 72 72 274. A proposito di anni passati, facciamo un salto nel 1993 con gli 883 e questo grande brano, Come mai.

0: Amici, in Puglia ci sono dei luoghi meravigliosi, suggestivi, che meritano sicuramente la vostra visita. E allora, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night. O seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Benvenuti in questo nostro venerdì, sono le 12.31 e questo è il momento in cui ci viene un po' di fame ed è questo il momento in cui mi piace proporvi anche delle notizie che parlano di cucina. Parliamo spesso e volentieri di cucina pugliese, la esaltiamo, ce ne vantiamo un po', ne siamo orgogliosi, però è bello anche confrontarsi con cucine che arrivano da lontano e devo dire che anche noi pugliesi siamo spesso curiosi, no, di gustare piatti diversi dai nostri, ma semplicemente perché i nostri siamo abituati, li possiamo mangiare sempre. Quando vogliamo concederci una giornata o una serata speciale, magari gustiamo sapori diversi, lontani dal nostro. E va moltissimo la cucina orientale. Non so se siete amanti del genere, però stavolta non parlo di sushi, lo dico subito. Infatti arriva in Corso Cavour una nuova realtà culinaria interamente dedicata a delle specialità orientali, sia cinesi che giapponesi. Per quanto riguarda il ramo cinese, arriva lo Yanbing, che è una celebre crepe salata originaria della Cina nord-orientale, tradizionalmente preparata al momento su delle piastre e farcita con uova, cipollotto, salse speziate, croccanti e sfoglie di pasta fritta. Interessante, non so se è di vostro gusto, ma interessante. E poi c'è anche una specialità che è il takoyaki giapponese, in questo caso, che sono delle sfiziose polpette di polpo cucinate in delle piastre che insomma anche queste secondo me sono interessanti perché si mangiano a mo' di finger food, quindi con le mani una dopo l'altra. Sono degli snack orientali sia dolci che salati che vogliono ampliare l'offerta gastronomica qui in Puglia per chi vuole provare la nostra cucina e per chi invece ha voglia di sperimentare qualcosa di diverso e magari sentirsi a casa, che magari arrivano degli asiatici che cercano qualcosa di tipico e proprio.

stessa direzione di chi viaggia in auto e ci ascolta, e noi vi facciamo compagnia chiaramente sia, ecco, in diretta in radio, ma potete poi ascoltarci in diretta grazie alla nostra applicazione che vi consiglio di scaricare se ancora non l'avete fatto, perché è un modo per stare vicini vicini ovunque voi siate, anche oltre i confini pugliesi. Detto ciò, andiamo avanti con la musica e arriva un'interessante novità, la prima collaborazione ufficiale tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, un brano che prende il nome dal celebre pittore spagnolo Francisco Goya, che è citato nel testo. E allora l'ascoltiamo insieme, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Ligabue, qualcosa per te, la musica riesce a fare qualcosa di incredibile, e lo stesso è stato per Vasco Rossi, che scrive questo brano quando perde improvvisamente il padre Carlo. Un brano quindi ricco di dolore per quelle persone che ci lasciano. Canzone, Vasco Rossi.

0: Lost in Maroon 5 nel nostro appuntamento, proprio loro chiudono questo venerdì mattina insieme. Io innanzitutto voglio ringraziare Dario Quagliarella per aver gestito tutta la parte tecnica, nonché me medesima. Buon pranzo a tutti coloro che stanno per pranzare, buon lavoro a tutti coloro che tra poco inizieranno e buon riposo a chi finalmente ha finito, si sta godendo la sua giornata di vacanze. Beh, io vi invito a restare su Radio Selene perché la musica continuerà a farvi compagnia con il Vivi e Rivivi. A seguire arrivano gli speaker del pomeriggio pronti a condividere con voi tante nuove notizie, ma subito arriveranno anche le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti per esserci stati, buon weekend, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Due casi, uno confermato e l'altro sospetto di infezione da dengue autoctona in Salento, è quanto fa sapere il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce. Il caso accertato riguarda una persona attualmente ricoverata in Liguria che non avrebbe effettuato recenti viaggi in paesi nei quali la malattia è endemica, ma avrebbe trascorso alcuni giorni ad Ugento, frequentando anche Ruffano e Alliste. La malattia pertanto sarebbe riconducibile a una trasmissione locale attraverso la puntura di una zanzara infetta, sottolineano dal Dipartimento dell'ASL di Lecce. Il paziente inoltre è parente di un'altra persona residente a Milano che presenterebbe sintomi compatibili con la dengue. Notte di fuoco a Galugnano, frazione di San Donato di Lecce, dove due auto sono andate distrutte da un incendio che ha provocato danni al prospetto di un'abitazione. Le fiamme hanno avvolto una Renault Clio di proprietà della moglie 49enne del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco, e una Toyota Yaris intestata a un operatore sanitario di 39 anni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Disavventura per un turista tedesco a Torre Canne. L'uomo aveva parcheggiato l'auto a bordo strada per riposarsi, ma forse a causa di un malfunzionamento del freno, la vettura ha cominciato improvvisamente a muoversi fino a terminare la propria corsa in mare. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo e ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Calcio Serie A, la vicenda tra Lecce e Banda rischia di finire in tribunale. La società giallorossa infatti ha comunicato di aver avviato attraverso i suoi legali tre distinte azioni per tutelare i propri diritti e interessi nei confronti del calciatore zambiano e dell'Al-Shevli Sports Club, società libica in cui è approdato l'atleta. Il primo capitolo riguarda il tribunale FIFA, con il Lecce che ha avviato un procedimento nei confronti di Banda e della società libica per chiedere che venga accertata l'illegittimità del recesso esercitato dal calciatore. Serie C, riflettori oggi puntati alle 21 sul derby Barletta-Bari. Sold out lo stadio Puttilli, circa 10.000 gli spettatori attesi con 800 tifosi ospiti. I padroni di casa tornano davanti al proprio pubblico in Serie C dopo 11 anni con l'obiettivo di confermare la prestazione gagliarda all'esordio contro la Casertana. Il Bari punta al bis dopo la vittoria nella prima giornata con la Cavese al San Nicola. Mister Rastelli recupera Celli, Mogos e Manzari. Sappiamo quello che ci aspetta stasera, mi aspetto una prova di maturità dei miei ragazzi, le parole alla vigilia dell'allenatore di Torre del Greco. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
8: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 €. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 2019.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti per iniziare un nuovo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Non vedevo l'ora proprio di essere qui al microfono. In un orario un po' diverso, perché solitamente vado in onda dalle 17 alle 19, ma oggi vi accompagnerò fino alle 18. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito il mio fido, come se fosse un cane, compagno di viaggio, Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi partiamo subito con un pezzo che vi farà diventare ancora più stilosi. 1990, Madonna con voi.

0: Radio Seleni.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, ma

0: Radio Selene.
1: Amici di Radio Selene, come va lì fuori? Da dove ci state ascoltando? Dall'ombrellone? Siete al mare? Oppure siete, che ne so, in auto, al lavoro? Fatecelo sapere, il numero è sempre quello: 347-7272-274. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica. Giovanotti, Alfa, Buon Vento e poi Gym Class Heroes.

Stereo Hearts, Gym Class Heroes insieme a Maroon 5 qui su Radio Selene. Quali sono, se dovessimo scegliere, i luoghi migliori per vivere una vacanza da sogno in Italia? Ci avete pensato un po'? Allora, a provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato la giornalista del Daily Mail, quindi quotidiano importantissimo inglese, Julia Buckley. Tra questi luoghi c'è ovviamente la nostra Puglia. La regione perché è stata scelta? Soprattutto per le spiagge, i borghi e il paesaggio del Salento. Però la giornalista invita a fare attenzione ad alcune zone in cui organizzare la propria vacanza. Il suggerimento è quello di puntare sul versante ionico della penisola salentina, se si preferiscono le spiagge con la sabbia. Quindi abbiamo capito lei tra sabbia e scoglio cosa preferisce. Tra le località indicate compaiono Porto Cesario per il litorale e Nardò per il suo centro storico barocco. Non può mancare, dice lei, ovviamente Gallipoli, descritta come la cittadina di pescatori sullo Ionio. Volevo chiedervi, ma voi avreste scelto lo stesso itinerario? Cioè, pensare alla Puglia solo come il Salento? Vabbè, scatenatevi voi.

cattive abitudini, May Salmo e Cola Pesce qui su Radio Selene. Ah, che bello, cominciano ad arrivare i primi messaggi al 347-7272-274. Mi piacciono perché sono sanguigni. Si parlava di questa giornalista del Daily Mail che, insomma, ha raccontato un po' dei posti che non possono assolutamente mancare se si viene in Puglia in vacanza. Parlava di Porto Cesareo, delle spiagge belle e sabbiose, parlava di Nardò, della capitale, insomma, una delle cittadine, dei borghi più belli per ammirare le bellezze del barocco, Gallipoli, per carità. Però io mi chiedevo, ma esiste solo il Salento d'estate in Puglia? In effetti Giuseppe da Modugno scrive, proprio dovete leggerla con questo io perlomeno l'ho letta così, con questo tono: e la Murgia dove la mettiamo? Ditelo alla giornalista. Effettivamente sono abbastanza d'accordo con te, Giuseppe. Occhio a non sbagliare.

347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

tempo in questa canzone che si chiama Time Clock of the Heart, Culture Club, qui su Radio Selene. Danno, è un po' quell'illusione, no? Che possa salvare un rapporto ormai compromesso. Di tempo dobbiamo parlare, ma non di quello meteorologico, ma di quello della scuola, o meglio, delle date del calendario scolastico che sta per iniziare nella regione Puglia, perché si comincia ad aprire con cautela alla possibilità di posticipare di una settimana almeno l'inizio dell'anno scolastico. La data prevista ufficialmente è quella del 17 settembre. Poi ci sono delle scuole, ho letto in Puglia, che aprono l'11, altre per esempio il 14 di settembre. Data la forte ondata di calore, da un lato ci sono i docenti che cercano, leggevo, un giardino per portare gli studenti in un luogo che sia più fresco delle aule scolastiche, qui mancano climatizzatori, mancano veramente un sacco di... si frigge banalmente si frigge. Gli alunni vorrebbero liberalizzare i bermuda in classe, perché anche questo è un tema. I presidi inseriscono il malore da caldo nel documento di valutazione dei rischi. Allora, come fare però a posticipare l'apertura delle scuole se i giorni di lezione previsti sono 205, ritoccando il calendario? Quindi, come dire, rinunciando ai ponti oppure alle vacanze di carnevale. Dobbiamo, secondo me dovremmo rivedere nei prossimi anni, ma già da questo, le nostre date del calendario scolastico, anche perché anni fa si cominciava quasi a ottobre in Puglia, o ricordo male.

Funk ci hanno fatto ballare sempre, sempre e comunque, anche fatto cantare. Questa è The Switch qui su Radio Selene. Dobbiamo mettere invece una canzone nuova di questa DJ producer sudcoreana che si è unita sulla pista da ballo, ma per davvero, con questa cantante americana di origini nigeriane. Si chiama Ira Star, è un inno, una celebrazione nei confronti delle donne. Infatti la canzone si chiama Woman.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Stiamo andando quasi verso le 16 in questo pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 18 per quest'oggi. Poi daremo la linea a Paola Cisterino, ma noi ci godiamo la musica subito. Tame Impala e Jenny, Dracula Remix e poi Alex Warren con Fever Dream.

detto l'uomo di questi ultimi anni. Lui si chiama Alex Warren e questa è la sua Fever Dream, riascoltata qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare alla fine degli anni 80, 1989. Questo duo che stava cambiando forma, Tracy Thorn, Ben Watt, gli Everything But The Girl, hanno trovato un suono molto sofisticato, soul ed elettronica insieme. E in questa storia c'è una lei che pensa a lui mentre sta guidando in solitaria con la mano sul volante. Guidando, quindi la canzone si chiama Driving. Oh,

Vi immagino mentre state ascoltando questa Driving degli Everything But The Girl, magari mentre state guidando. Siete qui su Radio Selene 1989. Buon pomeriggio, le 16 in punto.

0: Radio Seleni.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
5: Ancora buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Fate come ha fatto Vincenzo da Bari, che ci salutava. Come ha fatto? Scrivendo al 347-7272-274, segnatelo perché tra poco vi servirà. Adesso subito Noemi e poi Rozalla.

Se ve lo steste chiedendo il suo nome è vero, è Rozalla? Sì, sì, sì, lei all'anagrafe si chiama così, Faith in the Power of Love, 1991, qui su Radio Selene. Allora, non so se vi è mai capitato di perdere in maniera magari anche un po' simpatica, buffa, non so se c'è un modo simpatico di perdere, che ne so, le chiavi di casa. È quello che è successo alla cantante Emma Marrone. Lei ha pubblicato un video che le ha fatto sua mamma, arrivata davanti al cancello di casa sua. Immagino, mi sembrava il Salento, sembrava un po' più quella zona lì, più che altre zone d'Italia. E lei, insomma, si vede nel video lei che rimane assorta, non solo davanti ai suoi pensieri anche, ma davanti al portone di casa sua, al cancello di casa sua, senza chiavi. E la mamma la riprende semplicemente e ride. Ora, tra poco ne parliamo, perché secondo me quando ci capita di perdere qualcosa che possano essere le chiavi o comunque in generale quelle piccole disavventure, non ci viene tanto da ridere. Però tra poco ne parliamo e vi faccio una bella domanda. Adesso torniamo indietro di 10 anni, 2016. Lui è Marco Mengoni e questa è Sai Che, qui su Radio Selene.

Marco Mengoni su Radio Selene. Sai che siamo partiti dal video che è diventato virale della cantante Emma Marrone che perde le chiavi e rimane fuori dal cancello di casa sua, e quindi volevo parlare un po' con voi proprio dello, non solo dello smarrire le chiavi di casa, magari rimanere bloccati in ascensore, perdere il portafogli. Non so se tutte queste cose vi sono mai capitate. Vi è mai capitato? Come reagite a queste disavventure di tutti i giorni? Per esempio, io sono sempre stato un grande, come si può dire, perditore di chiavi. Mamma, una volta ho perso al cinema, in mezzo a tutti questi sedili, non le ho mai più ritrovate. E come si dice in Puglia, le ho prese pure da mia mamma. Quindi la domanda di questo pomeriggio qui su Radio Serena è: smarrite le chiavi di casa? Rimanete bloccati in ascensore? Vi è mai capitato? Come reagite alle disavventure di tutti i giorni?

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Serena 6 Days and So. Si parlava un po' di quelle cose, smarrire le chiavi, rimanere bloccati in ascensore. Vi ho chiesto se vi è mai capitato e soprattutto come reagite a queste disavventure di tutti i giorni che possono capitare. Gli ascoltatori di Radio Serena sono tutti molto tranquilli. Diciamo che sono quasi zen, per esempio Marina da Modugno che mi dice: prendo la vita come viene, mi faccio una risata, metto musica sul mio cellulare and that's life, quindi un pochino il suo motto. Invece c'è il nostro fedelissimo Leonardo che scrive: normalmente riesco a gestire quegli attimi di panico. Effettivamente, se rimani per esempio bloccato in ascensore, beh, ci sono quelle, cioè esiste la claustrofobia, altro che panico. Per il resto cerco di trovare quanto prima, dice, una soluzione, ritrovando immediatamente lucidità e raziocinio. Secondo me ci sono invece tante donne che non riescono a rimanere così lucide guardando Olly o magari ascoltandolo in questa canzone con Giuli questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

tantissime sfaccettature della canzone che nasce a Napoli degli artisti napoletani. Questa è una, Pino Daniele, grande classico 1991, quando qui su Radio Serena, ma c'è anche la nuova generazione, loro in realtà sono conosciuti già tanto tempo fa, sono napoletani, cresciuti però musicalmente a Berlino, ma con il cuore comunque a Posillipo e non solo. Care, cade

0: Questa è Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene con Mariano e Gigi Savoni fino alle 18 qui su Radio Selene. Tra poco dobbiamo parlare di un po' di cosine, quindi state qua. Prima però Gaia con Bossa Nostra, prima ancora Achille Lauro, La Città degli Angeli.

Forza nostra, Gaia, ancora un'oretta insieme da passare qui su Radio Selene. C'era un gruppo R&B inglese tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 che si rifaceva agli artisti di quella etichetta meravigliosa che era la Motown, e si rifaceva a tutti quegli artisti pazzeschi: Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, i Commodores, i Jackson 5. E quindi hanno deciso di, come dire, tributare a tutti questi artisti una canzone. Loro chi sono? I Pasadenas. Quindi un tributo a Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye e tanti altri. Questa canzone si chiama Tribute Ride On. Hey,

0: Questa è
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: Questa è Radio Selene.
8: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Può capitare che se non tirate per bene il freno a mano possono succedere cose inaspettate e complicate. Tra poco ne parliamo. Subito Fulminacci con Maledetto Me e poi Fan con We Are Young.

Arriva dal 2012 questa We Are Young, i fan qui su Radio Selene. Occhio a tirare per bene il freno a mano. Andiamo a Torre Canne, quindi siamo in zona Fasano, siamo in provincia di Brindisi. Che cosa è successo? Questa mattina, non so se l'avete letto, avete visto qualche foto sui social, la squadra dei sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta proprio nei pressi di Torre Canne per soccorrere un uomo di nazionalità tedesca a seguito della fuoriuscita di un'auto finita in mare. Che cosa è successo? Questo turista aveva parcheggiato l'auto a bordo strada per riposarsi, evidentemente era stanco, avrà fatto serata, non lo so, in quella zona lì ormai fanno solo feste. A causa del malfunzionamento del freno di stazionamento, il veicolo è improvvisamente si è messo in moto, finendo in acqua, finendo nel mare. Quindi io poi ho capito che lui, preso ovviamente dalla foga del momento, che cosa ha fatto? Ha abbassato i finestrini, non ha aperto la portiera, sennò sarebbe andata ancora peggio. Ha abbassato i finestrini, si è calato ed è uscito dall'auto. I sommozzatori sono arrivati semplicemente per recuperare l'auto, non per recuperare lui. Ormai lui si era recuperato da solo. Quindi se vi trovate in zona mare, fate un riposino, un pisolino. Ecco, i consigli sono due. Uno, mettetevi un pelo più lontani dal mare, e due, mi raccomando, inserite per bene il freno a mano, perché altrimenti possono accadere cose tipo questa.

entrambi dalla Liguria, Safe e Bresh, parlar d'amore qui su Radio Selene. Questa sera alle 21 gli occhi sono puntati su un derby che non avveniva dal 2 aprile 1989, 37 anni fa, sto parlando di Barletta-Bari, una partita che... una partita per cui i biglietti sono andati rapidamente via, ancor più rispetto che a quelli al concerto di Vasco Rossi. Mi confermi, Gigi, che a Barletta stanno andando rapidamente tutti via. Però mi hanno ricordato di un derby epico, parlo di quello del 16 ottobre 1983. Se qualcuno c'era, me lo faccia sapere, magari mi ricorda, io non c'ero, quindi fatemelo sapere voi. Quinta giornata, Serie C1, 11.000 spettatori al Cosimo Puttilli. Il Barletta si portò avanti prima 1 e poi 2-0 con entrambi i gol di Telesio al 37esimo e al 58esimo. Per il Bari ha segnato Cuccovillo, ma non è bastato. Prima vittoria del Barletta sul Bari in campionato di sempre, tant'è che il giorno dopo la Gazzetta del Mezzogiorno titolò "Il Barletta umilia il grande Bari". È andata così. Vabbè, questa sera alle 21 si vedrà un po' che cosa riserverà, visto che il primissimo derby finì 0-0, l'ultimo dell'89 finì 0-0, e vediamo un po' questa sera come andrà a finire. Si tifa per tutti, eh? Non c'è rivalità, o forse.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

L'amore di tutti i giorni può veramente cambiare il mondo. Eric Clapton, 1996, 30 anni fa esatti. Noi di Radio Selene questa sera dalle 20 alle 22 volevo ricordarvi che saremo in diretta, non io, Stefano Alicchi e Gaia Romaniello, in diretta da Margherita di Savoia, Piazza Generale dalla Chiesa. Seguiremo in diretta l'evento Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza, dove ci sarà ovviamente un grandissimo spettacolo e noi di Radio Selene racconteremo tutto quello che accade, in primis ovviamente a partire dagli ospiti, i super ospiti Totti e Tata, i super classifica show e poi tutti i volti di Inchiostro di Puglia. Accadranno un sacco di cose, per esempio cosa accadrà? Che una volta finita la diretta partirà anche, una volta finito l'evento, partirà il DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce del nostro Stefano Alicchio. Quindi se siete in zona mi raccomando passate, altrimenti vi aspettiamo dalle 20 alle 22 qui su Radio Selene. We will fight.

dal 2005 qui su Radio Selene. Dobbiamo mettere invece una canzone nuova, nuovissima, con questo ritmo un po' da cumbia. Benny Blanco, che ha sposato Selena Gomez, che canta in questo brano, ha coinvolto anche Becky G, che è una super

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Termina il nostro appuntamento di questo venerdì pomeriggio su Radio Serena. Grazie a tutti per esserci stati, grazie Gigi Savoni alla parte tecnica come al solito. Noi ci sentiamo lunedì alle 5. Paolo Cisterino, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio. Radio Serena.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
1: Cari amici di Radio Selene, benvenuti in questo venerdì, ultimo giorno della settimana che ci vede insieme. Quest'oggi in onda da questo momento fino alle 20, poi vi spiegheremo ovviamente meglio per quale motivo. Io saluterei innanzitutto il nostro fonico Gigi Savoni, che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Tante notizie, tanti argomenti come sempre, un paio d'ore belle da passare insieme con la nostra musica. Il primo disco di quest'oggi e dei Dire Straits.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Questa è Radio Selene.
8: 6 minuti dopo le 18 abbiamo cominciato da poco l'appuntamento che ci vede insieme in questo venerdì sera qui su Radio Selene fino alle 20. Tra poco parliamo degli ultimi appuntamenti di questa estate nelle piazze pugliesi. Ora Elettra Lamborghini.

Bob Sinclair Together qui su Radio Selene. Cari amici, parliamo di un appuntamento che si terrà nel weekend di domani e anche quello di domenica, il 30 di agosto, a San Michele Salentino in provincia di Brindisi. È la 24esima edizione del Festival del Fico Mandorlato, che anche quest'anno porterà appunto a San Michele Salentino migliaia di persone che intendono appunto non mancare a questo appuntamento tradizionale dell'estate pugliese, dove si incontrano natura, cultura, un sacco di giovani che si prestano sia nell'organizzazione di questo evento, ma in particolare sono molto incuriositi magari da quello che non conoscono, perché non c'è solo il fico mandorlato, che è una caratteristica della zona. In pratica si prendono i fichi, si dividono a metà, si seccano, si fanno essiccare e poi ci si mette una mandorla tostata all'interno. Sono di una bontà, io mi ricordo mia nonna che li faceva in casa, si mettevano addirittura all'epoca ad asciugare al sole, si essiccavano così in maniera naturale, direttamente proprio su delle, non so adesso il termine esatto, come delle zattere, vogliamo chiamarle così, in legno, fatte con le canne di bambù, si lasciavano lì. Savoni mi diceva che c'è anche la foglia d'alloro, probabilmente una variazione semplicemente del territorio. Qui la foglia d'alloro non si utilizzava, però è rimasto uno dei dolci tipici assolutamente salentini della provincia di Brindisi, e quindi c'è questa grande festa dove ovviamente non c'è solo il fico mandorlato, perché pensate un po', ci sono presentazioni di libri e quant'altro, e poi alle 22 c'è anche la Dance Tarantella, che è uno spettacolo musicale e tour di piazza tra la musica popolare e ritmi particolari elettronici, davvero molto bello. Poi domenica 30 agosto ovviamente c'è anche il vino, perché mangiate il fico mandorlato senza un bicchiere di buon vino non esiste, e allora i migliori vini dolci di Puglia incontrano il fico mandorlato. Ci sono addirittura i sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier. Se vi trovate in zona, andateci a fare un salto, ne vale sicuramente la pena. Io qualche volta ci sono stata, sono andata via con la pancia piena e un sorriso in faccia.

Merck & Kremont con Serena Brancale e i The Colors. E visto che abbiamo appena parlato della Fiera del Fico Mandorlato che si terrà questo weekend a San Michele Salentino in provincia di Brindisi, continuiamo ancora a parlare di molti eventi che ovviamente ci saranno anche in questa fine estate proprio in Puglia. Andiamo a Polignano a Mare perché torna dal 4 al 7 settembre Polignano a Mare, città della musica, tra Domenico Modugno e la canzone d'autore. Questo è il titolo delle quattro serate che animeranno la città con concerti, incontri, cinema, approfondimenti anche che porteranno alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana. Per esempio c'è Siria, poi Frank Energy MC, quindi grandi nomi, Daniele Silvestri. Inoltre durante le quattro giornate dedicate ovviamente alla figura di Domenico Modugno, il 5 settembre, che viene di sabato, si renderà omaggio anche al talento femminile pugliese durante la serata Meravigliose, l'evento chiaramente promosso dal comune di Polignano a Mare in collaborazione con la regione Puglia e Puglia Culture. Noi vi abbiamo dato questi appuntamenti che trovate ovviamente nelle bellissime città pugliesi durante il fine settimana.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: faccia delle donne sono gli stadio su Radio Selene, 18 e 31 minuti. Noi parliamo di offerte di lavoro. Allora, c'è Snoop Dogg, ce l'avete presente, rapper americano tra i più famosi in assoluto. Bene, potrebbe aver creato il lavoro dei sogni per gli amanti del gelato. Lui starebbe infatti cercando una persona disposta a viaggiare per il mondo assaggiando e valutando gelati per il suo brand, con uno stipendio che si aggira intorno ai $10,000 al mese. Più o meno, insomma, la cifra dovrebbero essere €9,500 a grandi linee. Comunque il lavoro prevede di provare diversi prodotti e di fornire chiaramente anche il feedback sui gusti, la qualità, l'esperienza complessiva, il tutto con una formula di lavoro molto flessibile. L'opportunità sarebbe nata dalla collaborazione con la piattaforma internazionale che si chiama Recruiting Deal, e le candidature tra l'altro sono state aperte proprio ieri, quindi se volete potete anche candidarvi. In pratica, viaggiare, assaggiare gelati e trasformare la passione per i dolci in un lavoro da $10,000 al mese sembra effettivamente quasi troppo bello per essere vero. Lui ha intenzione di aprire una sua azienda di gelati e allora gli serve qualcuno che vada in giro per il mondo. Io mi sto per candidare, quindi se non mi sentite più in onda è perché mi hanno preso, o almeno speriamo che vada così.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male,

Estate negra amaro, io lo so che questa l'avete cantata in macchina, squarciagola, io lo faccio tutte le volte, anche se sono passati degli anni, noi questa canzone ogni volta che la sentiamo, soprattutto se siamo da soli in auto, scatta immediatamente alto volume e si canta squarciagola. Poi se ci guarda qualcuno, chi se ne importa. Adesso vi porto invece ad ascoltare la novità di Malcolm Todd.

0: Cari amici di Radio Selene, parliamo di un appuntamento da non perdere, assolutamente quello di questa sera, venerdì 28 agosto. Noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza. È una serata davvero esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti noti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Quindi questa sera vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour in diretta a partire dalle ore 20. Inoltre DJ set con Nini Bellifemine e la voce del nostro Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia ed è una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Venerdì sera, Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi questa sera in diretta fino alle 20, ancora tanti argomenti e soprattutto tanta bella musica da ascoltare insieme. Maria Antonietta e Colombre subito dopo Ligabue.

0: te.
1: Si chiama Qualcosa per te, Luciano Ligabue, singolo nuovo per Ligabue, ne abbiamo anche parlato ieri, ve lo ripeto, questa sarà diciamo la colonna sonora e anche e soprattutto altre canzoni dei titoli di coda del documentario sullo stesso Ligabue che andrà in onda su Sky il 4 di settembre. Adesso insieme ascoltiamo Wonderful.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
5: 3 minuti dopo le 19, siete su Radio Selene, ultima ora da passare insieme in questo venerdì. Rimanete ovviamente con noi, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso Giorgia e poi Amanda Lear.
6: Radio Selene.
7: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

1977, Tomorrow, Amanda Lear. Io devo ringraziare davvero Onofrio Ambrosino per questo regalo. Per me è un regalo assoluto, l'ho cantata, l'ho ballata tutto il tempo. Io adoro Amanda Lear, penso un po' tutti noi. È davvero un'icona senza tempo. Lei ha avuto una vita davvero incredibile. Considerate che c'è questa vita straordinaria che ha lasciato un'impronta abbastanza importante nel mondo della moda, della musica e soprattutto del jet set internazionale, perché lei ha intrecciato negli anni dei legami con delle leggende: Salvador Dalì, David Bowie, i Beatles. Parliamo chiaramente di non persone che si incontrano facilmente dietro l'angolo, e lei quando ne parla ha questa naturalezza e questa meraviglia, quasi a dire sì, sono stati fortunati ad incontrarmi. Chiaramente forse una delle persone più ironiche che ci sono rimaste, e grazie al cielo. E tra l'altro relativamente recente l'intervista anche a Belve, dove lei appunto parlava di Dalì, della sua vita in generale, ma ogni volta che c'è un'apparizione televisiva della Lear ci si diverte molto, un po' come quando lei ricordava gli innumerevoli amanti che lei ha avuto, tutti bei ragazzoni, diciamolo, la signora ha sempre avuto un gran bel gusto. E quando adesso magari alla sua veneranda età le si è chiesto effettivamente che cosa le riserva il futuro dal punto di vista sentimentale, lei ha risposto: la bottega è chiusa. E qui direi che non serve aggiungere assolutamente altro. Grande Amanda Lear, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Adesso ascoltiamo The Wave, loro sono i The Jungle.

The Wave Jungle Radio Selene, parliamo di matrimoni. Per quale motivo? Più che per insomma il matrimonio in sé per sé, parliamo delle band che suonano al matrimonio, cioè chi ingaggia magari una band che suona i Vatussi e chi arruola direttamente i Coldplay. E visto che ci siamo, anche Giorgia, Laura Pausini, Caigo e Rita Ora. È una carrellata di nomi non indifferente, questo basta rendere l'idea delle dimensioni del matrimonio da favola che sarà celebrato ad inizio settembre in Gallura. A convolare a nozze saranno l'olbiese Salvatore Spano e il suo compagno di vita, il quarantenne Brendan Blamer, che è miliardario americano che ha fatto fortuna con le criptovalute. Per intenderci, è lo stesso che nei primi mesi del 2025 aveva stabilito il record italiano delle compravendite immobiliari, facendo sua per la bellezza di 160 milioni di euro la faraonica Villa Yamani a Romazzino, in piena Costa Smeralda. Quindi insomma è un gioiellino non da poco, il record superato giusto un paio di mesi fa da uno degli sceicchi altani del Qatar, che per Villa Certosa della famiglia Berlusconi ha staccato un assegno da 350 milioni. Quindi per quale motivo fare un matrimonio piccolino? Si è portato via mezza casa discografica, anzi più della metà. Matrimonio che sicuramente farà parlare.

Si chiama Jackie Chan Tiesto qui su Radio Selene, saremo in onda quest'oggi fino alle 20. Vi ricordo che dopo di noi ci sarà la diretta, la Margherita di Savoia, Piazza Generale della Chiesa. C'è una bella serata in Chiostro di Puglia per noi, insomma, di Radio Selene. Ci trovate il nostro Stefano Alicchio insieme a Gaia. Se siete in zona andate pure a dare un'occhiata, perché è davvero un appuntamento da non perdere, chiaramente in diretta dalle 20 qui su Radio Selene. Ora insieme andiamo nel 1986, si chiama When I Think of You, parliamo di Janet Jackson.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Radio Selene.

0: Chiama Power of Love qui su Radio Selene in questo venerdì sera, come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato la pressione è per lo più stabile sulla nostra regione, la giornata vedrà condizioni di tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere molto nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 35 e i 39 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Last Friday Night, Katy Perry qui su Radio Selene, 19:40 minuti in punto. Parliamo di un incontro davvero inedito tra due mondi della musica italiana che ha dato vita ad un singolo nuovo, una novità che stiamo ascoltando in questi giorni, e un brano realizzato insieme da Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, un singolo che tra l'altro è incluso nella versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, che è stato pubblicato il 19 di giugno e segna chiaramente uno dei ritorni più attesi del rapper italiano. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya. Cosa sogno?

0: Questa è Radio Seleni.
1: Cari amici, abbiamo terminato l'appuntamento di questo venerdì sera. Voi rimanete incollati alla radio perché in diretta da Margherita di Savoia, Radio Selene in Chiostro di Puglia, arrivano Stefano Licchio e Gaglia in diretta con voi. Passate una buona serata. Ciao a tutti, a lunedì.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate.
2: Ora con, diciamo, con Gaia.
3: Stefano.
2: Eccoci, presentiamo. Che bello stare all'esterno, perché lo comunichiamo ufficialmente ai nostri radioascoltatori. Anzitutto buonasera, benvenuti.
3: Buonasera a tutti.
2: Bentrovati. Certo. Perché non siamo comodamente seduti sulla nostra sediolina all'interno del nostro studio di Radio Selene, ma siamo in esterna. Abbiamo beccato la giornata giusta, vero Gaia?
3: Molto, molto. Devo dire che tempo, la natura ci sta regalando una sauna naturale e ci fa molto bene, posso dire, almeno per stasera. Perché? Perché c'è un evento veramente bellissimo qui in quel di Margherita di Savoia.
2: 40 gradi, 40 sarà gradi. Una serata bollente, perché noi siamo qui a Margherita di Savoia per raccontarvi tutto quello che succederà su questo palco che noi vediamo e che voi dovrete cominciare ad immaginare.
3: Esatto.
2: Perché sarà il palco che ospiterà la celebrazione, i festeggiamenti dei primi 10 anni di Inchiostro di Puglia.
3: Fantastico.
2: Si sente che siamo felici?
3: Sì, siamo molto emozionati, anche perché è un bellissimo traguardo per una community che riunisce i pugliesi praticamente da tutto il mondo, ed è una cosa stupenda.
2: E siccome Radio Selene Puglia Inside, proprio Puglia nel cuore, beh, noi ce la metteremo tutta per farvi vivere insieme a noi le emozioni di questo evento, di questa serata. Mettetevi comodi, c'è come sempre la nostra musica e come sempre, diciamo, grazie, oltre che addio, anche a Teo De Maria che curerà la parte tecnica, Vita Antonio Mangione, giusto? Perché io mi perdo con i cognomi. Io sono Stefano Alicchio, tu?
3: Io Gaia Romaniello.
2: Benvenuti, si parte.
0: Stai ascoltando

0: Come sempre le canzoni più belle qui su Radio Selene, mamma mia, abbiamo ripescato dal 1983 questa Reggae Night di Jimmy Cliff, che poi, insomma, cara Gaia, Reggae Night questa sera sarà una Puglia Night.
1: Mm-hmm. Buonasera a tutti, sono le 20 e 3 minuti.

0: Francesco.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfried Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, il Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Siegfried Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando 3 Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche 2 elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal, sala 584, il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leao sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leao al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene, e abbiamo appena ascoltato una bellissima canzone che sta riscaldando la nostra serata qui a Margherita di Savoia.
1: Ma zitti in mezzo alla piazza.
0: Esatto,
1: zitti. Noi non parlo soltanto di noi in questo momento, insomma, rappresentiamo gli speaker di Radio Selene, Gaia e Stefano, ma anche noi, cioè voi. Vi presentiamo ufficialmente il content creator di Inchiostro di Puglia, perché noi siamo qui questa sera, non a caso, in questa bellissima piazza Margherita di Savoia, dove tra poco scatta l'evento che, come dire, celebra i vostri primi 10 anni, i primi 10 anni di Inchiostro di Puglia. Oh, ma come siete belli, siete ancora
0: siete
1: più
0: bellissimi.
1: Belli dal vivo, eh?

0: Allora, buonasera a Nicole Menga, Valentina Palange e Michele Carella. Allora, come state?
1: Complimenti, me l'hai detto bene il cognome, di solito non l'azzecca nessuno.
2: Come non l'azzecca nessuno?
0: Ho studiato tutta la settimana. Come va? Io lo direi alla nostra maniera, come siamo?
3: Tutto bene, tutto a posto, veramente.
0: Michele?
4: Lo dico in milanese, tutto bien.
0: Ah, ecco, in milanese, complimenti, complimenti. Va bene, allora, noi siamo prontissimi, c'è un'energia pazzesca, abbiamo un sacco di bollicine, siamo frizzantissimi, perché noi siamo qui per raccontare quello che accadrà a partire dalle 21 qui su questo palco, una serata all'insegna del divertimento, della musica, della comicità, ma io vi voglio fare alcune domande. Comincio da Valentina. Valentina, sei pronta?
1: Sì, anche se non sono pronta, devo essere pronta lo stesso.
0: Bene, bene, risposta esatta, risposta brava. Allora, saper far sorridere sulla pugliesità, ma saper anche far riflettere sulla pugliesità, sembra facile, ma in realtà non lo è affatto, perché c'è un confine tra lo stereotipo pugliese, no, e poi quella che è la verità. Come vi viene l'ispirazione per i vostri contenuti e quanto c'è di vissuto quotidiano in quello che pubblicate?
1: Allora, io mi sento tipo ogni volta l'inviata, avete presente l'inviata della Rai, la vita
2: benissimo
1: in diretta, non posso fare nomi, vabbè, lo posso fare, sì, così, quindi io penso, vado là e parlo, poi ovviamente mi esce sempre fuori qualcosa di pugliese, perché è impossibile, cioè io nella vita reale sono così, quindi in realtà è così, tutto va, andiamo a braccio molto spesso, è vero? Quindi
3: molto
1: sì, molto spontaneo, la regola è essere sempre spontanei, perché non siamo attori. Di conseguenza, se ci sforziamo di essere, non lo so, qualcun altro, non, almeno io non ce la farei proprio. Per cui la spontaneità è la chiave.
0: Funziona un po' esattamente come il mondo della radio, devo dire. C'è dell'affinità, c'è dell'affinità. Michele, qual è stato il contenuto, o magari, che ne so, il meme che ha fatto esplodere i commenti e vi ha fatto capire che il pubblico vi segue davvero con una passione viscerale?
4: Beh, sicuramente le frasi celebri di Inchiostro di Puglia, che quelle non possono mancare, è nata proprio così Inchiostro di Puglia, con queste frasi inventate dal titolare boss, chiamiamolo come lo vogliamo, Michele Galgan, che salutiamo, che sicuramente ci sta ascoltando da Milano, perché non è qui con noi. E quindi penso le frasi, poi ci sono stati video in collaborazione con le nonne, tutte pugliesità che comunque ci caratterizzano questa pagina bellissima di Inchiostro di Puglia.
0: A proposito di nonne, cara Nicole, che non sei altro, Inchiostro di Puglia parla sia alle nonne che fanno le orecchiette, sia ai ragazzi fuori sede che navigano sui social. Qual è il segreto per tenere unite generazioni così diverse sotto la stessa bandiera, quella di Inchiostro di Puglia?
5: Bellissima domanda. Allora, io vengo da nuova generazione, però conosco Inchiostro di Puglia, sono 10 anni ormai. Mi ricordo, guardavo i primi post su Facebook, le signore, sai, tutte le storie. Però diciamo, cosa c'è a comune? L'ironia. Noi abbiamo sempre, tutte le generazioni conserviamo questa cultura pugliese, siamo tutti un po' attaccati. Io sono stata la prima fuori sede, eppure anche dall'Inghilterra ero lì e seguivo le pagine, seguivo tutto dalla Puglia. Mi mancava, infatti sono tornata. Ora sono qui.
2: La Puglia è uno stato d'animo.
0: E meno male che sei qui. Allora, tra poco si parte.
1: Ho una domanda a fare a Nicole. Nicole, se tu la segui da 10 anni, quanti anni tenevi? 2?
5: No. avevo 14 anni.
0: È giovanissima. Va bene, allora ragazzi, in bocca al lupo per stasera, perché stasera siete in una veste inedita, nel senso che farete dei contenuti sicuramente che poi potremo vedere sulla pagina di Inchiostro di Puglia, però insomma dovrete tenere il palco, dovrete tenere il pubblico. In bocca al lupo.
1: Grazie, l'ansia.
5: Madonna, veramente. Che si dice prima di andare su un palco? Qual è il segreto?
4: No, si può dire
0: merda, lo facciamo?
1: Sì,
0: lo facciamo. Dai, mano sinistra. Merda.
1: Ovviamente la destra, vabbè.
0: Grazie davvero. È stato bello chiacchierare con voi. Grazie a Michele Carella, Valentina Palange, Nicole Menga. Tra poco vi raggiungeremo, perché saremo su quel palco anche noi. Gaia.
2: Eccoci.
0: Siamo proprio mani e piedi nella pugliesità, quella di Inchiostro di Puglia, l'identità regionale. Perché noi siamo pugliesi inside.
2: Inside, ma proprio tanto inside. Come dicevamo prima, la Puglia è uno stato d'animo. Una delle frasi più iconiche di Inchiostro di Puglia, quindi oggi è probabilmente da urlare ancora più forte. Sì, lo facciamo? La Puglia è uno stato d'animo.
0: Eh sì.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Su Radio Selene, Lemon Tree, e spremi il limone. Stasera spremeremo questo succoso evento per Inchiostro di Puglia. Zitti in mezzo alla piazza, zitti in mezzo alla piazza. Però è una piazza che non vede l'ora invece di gridare, di darsi da fare, perché festeggiamo i 10 anni di questa meravigliosa community che è Inchiostro di Puglia. Emilio è venuto apposta, lui era in vacanza a Potenza, è venuto apposta da Potenza per poter partecipare a questa serata.
1: Ecco perché l'abbiamo visto col salvagente, le palette, è chiaro, perché viene da Potenza, dove ha trascorso le sue vacanze.
2: Che il mare ormai bagna la città. Io comunque l'unica cosa che ci bagna in questo momento è il sudore e la speranza anche che la gente esca di casa, sia abbandoni l'aria condizionata per venire qui in piazza, dove la temperatura in questo momento è tra i 38 e i 41.
3: Ma forse anche
2: dire,
3: di più.
2: Devo
3: forse.
2: Dire, almeno quella percepita, si può dire, almeno quella percepita. Fa caldo, si
0: fa,
2: può
0: fa
2: dire.
0: Molto
2: diamo
0: caldo.
2: Ufficialmente sì. Notizia alla popolazione che fa caldo.
1: Avete capito, no?
3: Si percepisca.
1: Si è percepito non tanto il caldo, ma che qui accanto a noi abbiamo due grandi della comicità del teatro, del cinema pugliese, due pugliesi inside.
3: È vero.
1: Toti e Tata, Antonio Stornaiolo, Emilio Solfrizzi. Oh, allora, zitti. Stasera che cosa succederà su quel palco?
0: E noi speriamo che succeda tanto anche giù da quel palco, cioè che la comunità di Inchiostro si ritrovi qui a Margherita di Savoia, che arrivino anche altri a beneficiare di questo spettacolo che si basa su musica meravigliosa, su comicità e anche sulla capacità di stare insieme. Stiamo sempre con la testa bassa sui telefonini. Stasera Inchiostro di Puglia, Michele Galgano, che è il patron di questa community che ormai ha 700.000 followers in rete, non so neanche se si dica in rete perché io sono anta, beh, insomma, questa community oggi si fa vedere dal vivo e ha pensato di usare dal vivo due che dal vivo sono nati, perché noi questo facevamo, no?
2: Noi non solo facevamo questo, ma noi proprio una delle nostre caratteristiche è quello di fare amicizia col pubblico, capito? Quindi stasera deve essere un'occasione di questo tipo, la gioia di incontrare non solo il pubblico di Margherita di Savoia, ma tutta la gente che è legata all'Inchiostro di Puglia a doppio filo, perché sono quelli che sono andati e si sono ritrovati in certi modi di dire pugliesi, nella pugliesità che inevitabilmente ognuno di noi porta in tutto il mondo, per cui stasera vorremmo trovare un po' di quella pugliesità. Noi la portiamo, Antonio è portatore sano, ha fatto proprio la profilassi della pugliesità inside, e quindi noi questo vorremmo fare questa sera.
1: Posso dire che so capite, il concetto è giunto
0: un po' d'asci che si capite, anche se per Emilio sul fatto che tu si capite
2: non grite che capite
1: so capite. va bene, allora noi vi facciamo un in bocca al lupo, anche se non ne avete bisogno, perché voi siete portatori sani
3: delle
1: di
3: icone pugliesi proprio,
1: e quindi chi più di voi poteva essere qui in piazza Margherita di Savoia questa sera per festeggiare i primi 10 anni di Inchiostro di Puglia. Posso farvi una domanda? Allora, noi vi vediamo sempre, no, in vesti ufficiali, poi dietro le quinte capiterà ogni tanto, no, una divergenza, un diverbio, ma quando litigate così in maniera molto easy, lo fate in italiano preciso, corretto, o in dialetto?
0: Allora, la verità, noi non litighiamo. Quando litighiamo siamo come due bizzoche che non, zitellone, che non si rivolgono la parola, sono un po' spigolose. E quando litighiamo veramente, quello che si sente più colpito dall'affronto, dalla lite, dalla mancanza di rispetto, grida e se ne va, per poi dopo 10 minuti tornare a parlarci come se niente fosse, come una coppia scafata da 40 anni di unione. Poi ci si torna a parlare, la frase potrebbe essere, se fossimo sposati: stasera lo vuoi il pollo con l'insalata?
2: Sì. Poco olio.
0: Come sempre, poco olio. Ci vediamo una serie?
2: Ma scelgo io.
0: In questo caso è lui l'offeso e stiamo recuperando. Se invece ero io l'offeso, fai a me, fammi la domanda.
2: Ma tu sicuramente vorrai l'insalata stasera.
0: E perché?
2: Perché? No, perché a me piacciono le bracciole, per esempio, e non si mangiano mai le bracciole.
0: No, io voglio l'insalata.
2: Insalata, vabbè. Con l'olio lo vuoi almeno?
0: Certo una che lo voglio, no. Non mi vuoi dare neanche l'olio?
2: Ma io metterei pur due mandorle, perché
0: no,
2: due mandorle un po' di proteine.
0: No, a me non mi piace.
2: No, vabbè, posso mangiare la bracciola
1: adesso rischiate di litigare? No, vi prego.
3: No. Per favore.
0: Io sono un po' più spigoloso. Lui è nervoso all'inizio, ma poi si diventa...
2: Ma noi non litighiamo, Per, poi, guarda, adesso solo l'idea di litigare cominciato a sudare, ma ci mi fai sparmente le gambe, noi dobbiamo stare in pace, ci dobbiamo fare due risate,
3: già stiamo sudando troppo.
0: Poi ci do pure un bacetto anche se non si vede.
1: Dai.
3: Bellissimo,
1: ecco. Grazie mille, grazie. Ad Antonio Arsomaioli, Emilio Silvizzi, Tocchettata,
3: grazie,
4: ciao. Stai ascoltando Radio Selene.

0: In diretta, in esterna, oggi a Margherita di Savoia. Dove siamo, Stefano?
1: Ci geolocalizziamo proprio, sì. Io che ho un senso dell'orientamento pari a meno zero.
0: Ok, aspetta, sintonizzo un attimino nella mia testa Google Maps. Ok, siamo a Piazza Generale della Chiesa Margherita di Savoia, giusto?
1: Assolutamente sì, ecco, perfetto, qui. Siamo qui perché stiamo festeggiando insieme i 10 anni di Inchiostro di Puglia, questa community tutta pugliese.
0: Esatto.
1: E Radio Selene non poteva mancare, vi stiamo raccontando e tra poco cominceremo a farlo proprio entrando nel vivo della serata, tutto quello che accadrà dalle 21 in poi sul palco. Abbiamo avuto ospiti Toti e Tata che saranno te protagonisti della serata con uno spazio comico,
0: certo.
1: Per cui venite qui a trovarci all'interno di questa piazza, c'è la nostra postazione, c'è il palco e tra poco inizia lo spettacolo.
0: Nel frattempo però su Radio Selene abbiamo una novità, adesso ci ascoltiamo Peggy Gou, questa è Woman.

0: Good old days, Chris De Sarandì su Radio Selene. Io pensando a bei vecchi tempi.
1: Sì, no, ma posso farti i complimenti per la pronuncia inglese.
0: Ah, grazie, grazie. Quindi si sente che ho un po' di dimestichezza nel parlarlo.
1: Complimenti, vediamo col pugliese come te la cavi.
0: Male, proprio male, male, allora, male, ma, male.
1: Io ti faccio la domanda, magari riesci a comprendere, magari meno a parlarlo il dialetto.
0: Ok, proviamoci.
1: Okay, proviamoci. Allora, ma a te ti piace di più la focaccia o panzerò? Lo capisci, sì.
0: Afocaz. Sì. Che poi in barlettano è fkez. Se non ricordo male, barlettani, vi prego, non prendetemi male. Però è molto buona, sì. Soprattutto con i pomodori. Chi toglie i pomodori con me non può avere un rapporto. Non può avere un'amicizia, non può avere una storia d'amore, niente.
1: Porca miseria, ma sì, tu pur così. Va bene, allora.
0: È una religione.
1: Guarda, allora tu ci stai dando il gancio, cara Gaia, che non sei altro, sì, di lanciare, come dire, un sondaggio con i nostri ascoltatori. Abbiamo
0: certo
1: sempre il nostro numero WhatsApp. Per tutti voi che siete all'ascolto e state ascoltando questa diretta, noi lo ricordiamo, siamo a Margherita di Savoia per festeggiare i primi 10 anni di Inchiostro di Puglia. Allora, magari chiediamo ai nostri ascoltatori come si dice nel vostro dialetto zitti zitti in mezzo alla piazza.
0: Sì, il nostro numero è il 347-7272-274. Mandate messaggi o anche, se volete, note vocali.
1: Sì, no, soprattutto note vocali.
0: Vi
1: perché
0: ascoltiamo.
1: Insomma, vogliamo sentire i vostri dialetti. Come si dice nel vostro zitti zitti in mezzo alla piazza? 347-7272-274.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi, che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene con Trick Me, una canzone dal 2003. Noi continuiamo la nostra serata in diretta a Margherita di Savoia per l'evento dei 10 anni di Inchiostro di Puglia e adesso abbiamo con noi altri ospiti. Parliamo con Danilo Sancilio che ha organizzato e prodotto questo evento. E allora, raccontaci un po' com'è stato, com'è essere qui a Margherita di Savoia e vivere dal vivo questo evento di Inchiostro di Puglia.
1: Allora, Margherita di Savoia è sicuramente una piazza bellissima, sono stati veramente molto accoglienti e ovviamente l'idea di creare questo prodotto è stato proprio perché Inchiostro è una community, quindi un evento che sia appunto in piazza oltre che sul digitale, insomma, ci sembrava una cosa bellissima da fare.
0: Giustamente, anche perché la piazza si sta riempendo per un bello spettacolo di comicità e di pugliesità. Abbiamo anche qui un rappresentante di Inchiostro di Puglia, Mirko De Fiori. E quindi io ti voglio chiedere, ma portare sui social l'orgoglio pugliese non è una cosa semplice, ma portarlo in piazza stasera a Margherita, soprattutto per festeggiare i vostri primi 10 anni, che orgoglio sentite per questo?
2: Margherita è una piazza calda, molto calda, perché stasera
0: oggi,
2: è la prima intervista che faccio col ventaglio.
0: Ecco, perfetto.
3: C'è sempre una prima volta.
2: È vero. E comunque nella community questa zona comunque è molto presente, quindi...

0: ci stava iniziare da qui.
1: Esatto, e poi voi avete un'altra data per questo evento, il 7 settembre a Martina Franca,
0: esatto,
1: giusto?
0: Esatto, anche quella è una zona molto presente nella community di Inchiostro di Puglia, quindi ci stava benissimo.
1: Noi, io e Stefano qui, io Gaia e Stefano Alicchio di Radio Selene, ci stiamo divertendo un sacco e siamo pronti a riscaldare questa serata che vedrà Totiettata, che abbiamo già accompagnato in una bella intervista qui in diretta, e continueremo ancora con tanta musica. C'è Super Classifica Show con tante canzoni pugliesi, e cerchiamo come istituzione pugliese Radio Selene di portare questa pugliesità che anche voi condividete sui social, ed è una cosa
0: però
1: stupenda.
0: Con queste piazze passiamo dal virtuale alla vita reale.
2: Bellissimo. Il bello è proprio questo, no? Perché c'è una differenza sostanziale tra fare, come dire, dei reel, dei video, e da mandare sui social, che poi insomma hanno un seguito incredibile che tutti conosciamo, e invece organizzare, fare, essere protagonisti, attori di un evento di piazza. Ma io direi che la verità assoluta è una, perché se la vita è troppo dura, sponzala con Inchiostro di Puglia.
1: Veramente.
0: E stasera ci stiamo sponzando abbastanza.
2: Sani, sani, sani, sani.
0: Un bacio a tutti e grazie per essere stati qui.
1: Ma grazie a voi.
2: Bene, grazie a Mirko De Fiori di Inchiostro di Puglia, grazie a Danilo Sancilio dell'agenzia Evolve, che ha organizzato tutto quello che sta per avvenire su questo palco. Oh, ci vediamo tra poco, eh?
0: Certo, certo.
3: A tra poco, a tra poco.
4: Questa è

0: Everybody get up and dance. Ma non si chiama così questa canzone. Ogni tanto si sente un ritorno,
1: sì,
0: ma insomma è tutto chiaro. Noi siamo in diretta, siamo in esterna, siamo da questa piazza che è Piazza Dalla Chiesa di Margherita di Savoia, dove sta per prendere il via la serata evento che celebra i 10 anni di Inchiostro di Puglia. E noi di Radio Sirene siamo felicissimi di essere qui per raccontare tutto quello che sta accadendo e che accadrà sul palco che è stato allestito alla grandissima. Vogliamo ricordare che stiamo cercando di riuscire a far ascoltare i messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Noi a un certo punto della serata abbiamo chiesto: come si dice nel vostro dialetto zitti zitti in mezzo alla piazza, che è proprio il titolo della serata evento di questa sera. Quindi continuate a mandarci i vostri vocali, noi confidiamo di riuscire a farveli ascoltare. 347 72 72 274. Poi c'è un'altra cosa velocissima che voglio ricordare, cioè i nostri canali social. Perché Gaia?
1: Certo, perché noi adesso stiamo registrando tanti contenuti di questo evento, quindi magari non potete essere qui a Margherita di Savoia, ma non vi preoccupate, perché grazie ai nostri canali social, per esempio Radio Selene su Instagram, potete vedere tutti i nostri contenuti di questa diretta, di questo evento, e quindi riviverli anche se in differita. Non ci sono problemi.
0: Ma sapete che al centro dei nostri programmi, della nostra programmazione, c'è la musica, e adesso lasciamo spazio al prossimo pezzo. Tra l'altro questa è una canzone che noi amiamo tantissimo,
1: sì.
0: Di un personaggio grandissimo come Harry Styles. La canzone si chiama As It Was.
2: Oh,

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: The Maca Styles con Blue Country dal 2001 su Radio Selene, e la serata è appena iniziata, sì, perché noi siamo in diretta da Margherita di Savoia, dalla Piazza Generale della Chiesa, e stiamo festeggiando i 10 anni, i primi 10 anni di Inchiostro di Puglia.
1: Gaia, ma senti la voce di Antonio Stonaiolo, vuol dire che la serata è iniziata. In questo momento sul palco ci sono i Super Classifica Show, il gruppo a cui insomma è data
0: la musica, la voce.
1: Sì, praticamente sono loro la colonna sonora di questa serata. E poi cercheremo di portarli anche ai nostri microfoni, Super Classifica Show. E intanto noi però torniamo alla domanda che abbiamo rivolto ai nostri ascoltatori, perché abbiamo chiesto: come si dice nel vostro dialetto?

0: Chet Masalacchio.
1: E invece qua c'è una confusione, cioè,
2: vabbè,
1: praticamente
2: giusto,
1: c'è
2: la
1: super classifica show che stanno suonando, ma noi abbiamo, ecco lo stacchetto, abbiamo un altro audio che è arrivato, sentiamo.
3: Amolfeta si dice cit cit mezzo vurg, tanti saluti.
0: Uvur,
1: grazie, no, uvurg, è il borgo, cioè, inteso come borgo.
0: Ma che figo!
1: Capito?
0: Bellissimo!
1: Ci trasferiamo tutti a Amolfeta, intanto ringraziamo i nostri amici che non si sono qualificati, ma vi mandiamo il nostro saluto e noi ribadiamo l'invito, se ancora qualcuno di voi vuole dirci come si dice nel proprio dialetto, zitti zitti in mezzo alla piazza, che è il titolo della serata evento di Inchiostro di Puglia di questa sera, Margherita di Savoia, ci può mandare un WhatsApp
0: al 347-7272-274. E sì, intanto noi continuiamo con la musica, adesso con Bella Madonnina, Tananai.

0: Duran Duran, le canzoni più belle come sempre qui su Radio Selene, anche in questa diretta. Siamo in diretta, ma che ore sono?
1: Sì, sono le 21:43:42 in questo momento.
0: Beh, siamo in diretta. Vale.
1: In diretta, siamo in diretta da Margherita di Savoia, dalla Piazza Generale, dalla Chiesa, proprio perché qui c'è un evento di Inchiostro di Puglia. Festeggiamo i loro primi 10 anni sulla rete, sui social, ed è bellissimo perché questo evento è iniziato da poco.
0: È proprio,
1: ci stiamo
0: per
1: divertendo.
0: Questo. Gaia, ma sì, che facciamo? Invitiamo tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando,
1: certo,
0: sono in auto magari e non sanno che cosa fare, avrei detto, ho usato un altro termine, ma che cosa fare? Ma venite qui a Margherita di Savoia, sentite, altro che zitti zitti in mezzo alla piazza, qua sta succedendo il macello sta succedendo in questo momento sul palco di Super Classifica Show. C'è stato appena terminato un monologo.
1: Sì, di Francesco Tammacco, che ha parlato di Inchiostro di Puglia e di quanto sia bella questa community che riunisce 700.000 persone in tutto il mondo, pugliesi da tutto il mondo, ed è stupendo. Questo evento è davvero epocale. Noi ci stiamo divertendo qui di Radio.
0: Assolutamente, confermo. Super Classifica Show adesso che iniziano il loro segmento e subito dopo ci sarà il momento comico con Toti e Tata, che noi abbiamo avuto la possibilità di salutare in diretta un'oretta fa. Bene, allora adesso ci sentiamo una bella novità, che dici?
1: Sì, adesso ci ascoltiamo una bella canzone di Mai Smith. Questa è Stay If You Wanna Dance.

0: Qui si balla, qui si canta, che altro? Si fanno le pupizze, le sgagliocce? Non ancora,
1: non
0: ci stiamo
1: ancora
0: attrezzando.
1: Assolutamente
0: vero?
1: Sì.
0: Vero Anna Maria Ercole?
1: Vero, vero.
0: Vero Francesco Caselli?
2: Sì, verissimo, così dicono.
1: Ma senti, cosa, le sgagliocce?
2: Sono venuto solo per le sgagliocce e le pupizze. Ah. Se non ci sono diventa un problema, anche perché ho già la giacca e sto sudando e fa caldo. Quindi
1: assolutamente.
2: Non aggiungiamo problemi su problemi.
0: Pensavo che avessi già l'acidità di stomaco. No, invece no. Allora,
1: non,
0: sapete,
1: ancora.
0: No, non ancora. Non ancora. Avete capito qual è il mood di questa serata evento qui per i 10 anni di Inchiostro di Puglia? Allora, chi sono Anna Maria e Francesco? Sono le voci dei Super Classifica Show.
1: Sì.
0: Questo gruppo che allieterà, si dice questo termine un po' atavico. Mi piace.
1: O si impegnerà tanto per farlo, o si impegnerà tanto per farlo. Siamo sicuri, siamo felici innanzitutto di essere qui. Siamo più o meno coetanei di Inchiostro di Puglia come band noi.
0: Beati voi.
1: Vedi, però soltanto come band, ahimè. Perché più o meno siamo, diciamo, sulla scena musicale dagli stessi anni, quindi siamo felici e onorati di essere qui e porteremo la nostra musica e il nostro entusiasmo proprio in questa piazza.
0: Beh, insomma, avete già dato modo di far ascoltare la vostra musica, certo, con questo aperitivo estate de Negramaro.
2: Ci stava, ci stava
0: benissimo,
2: perché noi piace far, diciamo, sudare la gente, però siccome già sono
0: non
2: venuti sudati,
0: amici,
2: volevamo farli cantare questo brano del 2005, ci sembrava proprio perfetto per iniziare nel modo migliore.
1: Quindi oggi stiamo rubando lo stipendio, come si suol dire.
2: Un pochettino, ma non lo diciamo, è tanto in radio, non è che
0: sì,
2: no, zitti zitti in mezzo,
0: sì,
2: alla mezzo
0: piazza. Bravo, zitti zitti. E cosa avete preparato per il proseguo? Perché tra poco tocca a voi, avete una ventina di minuti di musica.
1: Allora, io do questa pillola, questo anticipo,
0: sì,
1: non svelo troppo perché voglio che voi restiate un attimo sui piedi.
2: Okay.
0: Sì.
1: Però voglio dirvi che noi abbiamo questo mood Super Classifica Show, tormentoni italiani.
2: Tormenteremo
1: oggi,
2: quindi.
1: Tormenteremo. Mm. Con un mood diverso.
2: In salsa, diciamo, anche un boc pugliese. Perché è più meglio, come secondo me.
0: Ma quindi lo fate quando è bello prima? No, non si sa.
2: Mo tu vuoi
0: se mangio la zitta. No, non lo so, cioè io ci provo, cioè.
1: Devi restare sintonizzato.
0: Ovvio. Allora, invitiamo tutti gli amici che in questo momento sono in macchina e non sanno che cosa fare.
2: Venite.
0: Insomma, in questa serata. Venite qui a Margherita di Savoia.
1: Siete gente fortunata, perché oggi proprio voi che non avete nulla da fare potete venire e farvi un seratone di quelli memorabili.
2: Esattamente. Però accendete l'aria condizionata in macchina, che secondo me è un po' meglio, così arrivate
0: poco.
2: Con calma.
0: Poco. Però, insomma, ci siete voi con la vostra musica freschissima.
2: Sì.
0: Bene, allora, restate qui con noi, non ve ne andate, intanto diciamo grazie Super Classifica Show.
2: A voi.
1: Grazie a voi.
0: Sono bravissimi. Grazie ragazzi.
3: Stai ascoltando

0: sombre, che potrebbe sembrare una parola dialettale pugliese, che in questa serata dedicata ai 10 anni di inchiostro di Puglia ci sarebbe benissimo. Bene, allora adesso, ma che ore sono? Le 22 già. Oh, ragazzi, Gaia, amici, noi siamo qui da 2 ore.
1: Eh sì, stiamo, a partire un po' il caldo, possiamo dire, però possiamo la dirlo, musica.
0: Possiamo dirlo, stiamo sudando anche l'acqua del battesimo.
1: Sì, stiamo proprio grondando acqua.
0: Hai sentito sotto in cuffia Raffaele Riefoli? Raccontiamo quello che sta succedendo in questo momento sul palco, perché Inchiostro di Puglia ha lanciato anche un contest dedicato ai talenti del territorio.
1: Che bello!
0: Esatto, quindi sono arrivati un sacco di richieste, un sacco di domande. Il vincitore di questo contest nella serata dedicata a Margherita di Savoia è Raffaele Riefoli.
1: Che cosa ti ricorda? Mi ricordo un Raff.
0: Brava. Però l'ospite che ha vinto il contest tra i giovani talenti pugliesi è il nipote di Raff, che ha lo stesso nome dello zio.
1: No, vabbè, ma che coincidenza.
0: Avete capito?
1: Bellissimo.
0: Sono cose che possono accadere e soltanto adesso, qui anche su di pubblico.
1: Sì. È sul palco, no? Quindi adesso
0: noi lo stiamo vedendo.
1: Io perdonami, ero di spalle, mi sono un attimo girata e l'ho visto in questo momento. È pronto con una chitarra, sembra una chitarra elettrica.
0: Quindi canterà.
1: Certo.
0: E ora sentiremo un po' se ha lo stesso talento dello zio, se fa parte del DNA familiare, ma crediamo proprio di sì.
1: Sì.
0: Cried di sì.
1: Per la pugliesità.
0: Chi lo presenta?
1: Chi lo presenta?
0: Lo presenti tu?
1: Sì, perché
0: dai, questa canzone è proprio bella.
1: Abbiamo un grande della musica italiana, lui è Vasco Rossi, con questa canzone che vi mette una carica. Beh, sono le 22, pronti per il weekend? Ecco il Rewind.

0: weekend con Sacrifice, un piccolo sacrificio lo stiamo facendo solo per i quasi 40 gradi,
1: quasi.
0: Sì, allora ci stanno chiamando, tutto in diretta. Tutto in diretta anche su Radio Selene in questo momento, quindi
2: allora
0: ci stanno ascoltando ovunque.
2: Un saluto ai radioascoltatori di Radio Selene qui da Margherita di Savoia. Giunga forte e chiaro l'applauso del pubblico.
0: Ma grazie, noi siamo davvero contenti di essere i vostri vicini di casa. Qui abbiamo allestito la nostra casa, insomma abbiamo tutte le autorizzazioni.
2: Sì, sembra la casa di Cappuccetto Rosso.
0: Diciamo che potevi dire di peggio, o meglio, meno male.
2: Viene da pensare anche a qualcos'altro, no, ma ci sono i bambini.
0: Allora noi, Gaia, vieni, che vediamo meglio i nostri dirimpettai, sì. Ma buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, insomma, serata fresca.
2: Sì, veramente fresca. Qua siamo prossimi al suicidio. Però va bene così.
3: Cioè, loro ormai sono in una sauna.
0: È vero, dovrebbero premiarci solo per questo, vero?
2: Allora avrete un premio sicuramente alla fine della serata.
1: Se ci arriviamo.
2: Buon proseguimento. So che voi alternate la nostra diretta con la bella musica di Radio Selene.
0: Esatto, noi ci vediamo dopo sul palco alla fine della serata, perché
2: ci sarà
0: il nostro DJ set.
2: Ma non ci starà più nessuno alla fine della
0: serata. Lo capiremo.
2: Se volete venire, venite.
3: Ci saremo noi sicuramente.
0: Noi vi veniamo a trovare.
2: Grazie, vi aspettiamo.
0: Grazie, buona serata.
2: Ciao.
0: Bene. Allora, avete vissuto in diretta con noi le emozioni di questo collegamento con Antonio Stornaiolo e il Michele Carella. Che seratona,
1: Gaia. Tante emozioni, tanto divertimento, tanta pugliesi.
0: Davvero, che stiamo condividendo con tutti i nostri amici pugliesi e non anche i pugliesi che ci ascoltano grazie all'applicazione, grazie allo streaming, che ci ascoltano in tutta Italia e in tutto il mondo. Vi salutiamo davvero tutti.
1: Un bacio a tutti e da Radio Selene noi trasmettiamo non soltanto la diretta di Margherita di Savoia per i 10 anni di Inchiostro di Puglia, ma trasmettiamo anche la nostra grande musica. Adesso con Giulia e Biagio Antonacci, questa è la loro l'ultima canzone.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: sentite, sentite, sentite,
1: che energia,
0: che mashup è tra questa canzone di Beto Tonacci e Giuli e tutto quello che sta succedendo live qui a Margherita di Savoia in piazza per festeggiare i 10 anni di Inchiostro di Puglia. Ringraziamo Michele Galgano, patron di Inchiostro di Puglia, che ci ha dato la possibilità di raccontare

0: alle 17 di Radio Selene ci saremo noi con i nostri gadget e con i gadget e con le magliette di inchiostro. Gaia,
1: Stefano,
0: ringraziamo Teo De Manis, Vito Antonio Mangione, la parte tecnica sempre ineccepibile, perché fare una diretta in esterno non è semplicissimo, anche con i super classifica show in sottofondo, anzi

Puoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1980.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Sigfrido Ranucci che da Favignana, dove si trova per una o due giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, una quarantina i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Orazio D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Siegfried Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori nella selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero, il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio è un debutto vincente, quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
6: Pronti per iniziare un nuovo pomeriggio insieme qui su Radio Selene? Non vedevo l'ora proprio di essere qui al microfono in un orario un po' diverso, perché solitamente vado in onda dalle 17 alle 19, ma oggi vi accompagnerò fino alle 18. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto subito il mio fido, come se fosse un cane, compagno di viaggio, Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi partiamo subito con un pezzo che vi farà diventare ancora più stilosi. 1990, Madonna con Vogue.

0: Radio Seleni.
1: Amici di Radio Selene, come va lì fuori? Da dove ci state ascoltando? Dall'ombrellone? Siete al mare? Oppure siete, che ne so, in auto, al lavoro? Fatecelo sapere, il numero è sempre quello, 347-7272-274. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica. Giovanotti, Alfa, Buon Vento e poi Gym Class Heroes.

Stereo Hearts, Gym Class Heroes insieme a Maroon 5 qui su Radio Selene. Quali sono, se dovessimo scegliere, i luoghi migliori per vivere una vacanza da sogno in Italia? Ci avete pensato un po'? Allora, a provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato la giornalista del Daily Mail, quindi quotidiano importantissimo inglese, Julia Buckley. Tra questi luoghi c'è ovviamente la nostra Puglia. La regione perché è stata scelta? Soprattutto per le spiagge, i borghi e il paesaggio del Salento. Però la giornalista invita a fare attenzione ad alcune zone in cui organizzare la propria vacanza. Il suggerimento è quello di puntare sul versante ionico della penisola salentina, se si preferiscono le spiagge con la sabbia. Quindi abbiamo capito lei tra sabbia e scoglio cosa preferisce. Tra le località indicate compaiono Porto Cesario per il litorale e Nardò per il suo centro storico barocco. Non può mancare, dice lei, ovviamente Gallipoli, descritta come la cittadina di pescatori sullo Ionio. Volevo chiedervi, ma voi avreste scelto lo stesso itinerario? Cioè, pensare alla Puglia solo come il Salento? Vabbè, scatenatevi voi.

su Radio Selene. Ah, che bello, cominciano ad arrivare i primi messaggi al 347-7272-274. Mi piacciono perché sono sanguigni. Si parlava di questa giornalista del Daily Mail che, insomma, ha raccontato un po' dei posti che non possono assolutamente mancare se si viene in Puglia in vacanza. Parlava di Porto Cesareo, delle spiagge belle sabbiose, parlava di Nardò, della capitale, insomma, una delle cittadine, dei borghi più belli per ammirare le bellezze del barocco, Gallipoli, per carità. Però io mi chiedevo, ma esiste solo il Salento d'estate in Puglia? In effetti Giuseppe da Modugno scrive, proprio dovete leggerla con questo io perlomeno l'ho letta così, con questo tono: e la Murgia dove la mettiamo? Ditelo alla giornalista. Effettivamente sono abbastanza d'accordo con te, Giuseppe. Occhio a non sbagliare.

tempo in questa canzone che si chiama Time Clock of the Heart, Culture Club, qui su Radio Selene. Danno, è un po' quell'illusione, no? Che possa salvare un rapporto ormai compromesso. Di tempo dobbiamo parlare, ma non di quello meteorologico, ma di quello della scuola, o meglio, delle date del calendario scolastico che sta per iniziare nella regione Puglia, perché si comincia ad aprire con cautela alla possibilità di posticipare di una settimana almeno l'inizio dell'anno scolastico. La data prevista ufficialmente è quella del 17 settembre. Poi ci sono delle scuole, ho letto in Puglia, che aprono l'11, altre per esempio il 14 di settembre. Data la forte ondata di calore, da un lato ci sono i docenti che cercano, leggevo, un giardino per portare gli studenti in un luogo che sia più fresco delle aule scolastiche, qui mancano climatizzatori, mancano veramente un sacco di... si frigge banalmente si frigge. Gli alunni vorrebbero liberalizzare i bermuda in classe, perché anche questo è un tema. I presidi inseriscono il malore da caldo nel documento di valutazione dei rischi. Allora, come fare però a posticipare l'apertura delle scuole se i giorni di lezione previsti sono 205, ritoccando il calendario? Quindi, come dire, rinunciando ai ponti oppure alle vacanze di carnevale. Dobbiamo, secondo me dovremmo rivedere nei prossimi anni, ma già da questo, le nostre date del calendario scolastico, anche perché anni fa si cominciava quasi a ottobre in Puglia. O ricordo male?

Funk ci hanno fatto ballare sempre, sempre comunque, anche fatto cantare. Questa è The Switch qui su Radio Selena. Dobbiamo mettere invece una canzone nuova di questa DJ producer sudcoreana che si è unita sulla pista da ballo, ma per davvero, con questa cantante americana di origini nigeriane. Si chiama Ira Star, è un inno, una celebrazione nei confronti delle donne. Infatti la canzone si chiama Woman.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Stiamo andando quasi verso le 16 in questo pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 18 per quest'oggi. Poi daremo la linea a Paola Cisterino, ma noi ci godiamo la musica subito. Tame Impala e Jenny, Dracula Remix e poi Alex Warren con Fever Dream.

l'uomo di questi ultimi anni, lui si chiama Alex Warren e questa è la sua Fever Dream, riascoltata qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare alla fine degli anni 80, 1989, questo duo che stava cambiando forma, Tracy Thorn, Ben Watt, gli Everything But The Girl, hanno trovato un suono molto sofisticato, soul ed elettronica insieme, e in questa storia c'è una lei che pensa a lui mentre sta guidando in solitaria con la mano sul volante, guidando, quindi la canzone si chiama Driving. Oh, love.

Vi immagino mentre state ascoltando questa Driving degli Everything But The Girl, magari mentre state guidando. Siete qui su Radio Selene 1989. Buon pomeriggio, le 16 in punto.

0: Radio Sereni.
1: Ancora buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Fate come ha fatto Vincenzo da Bari, che ci salutava. Come ha fatto? Scrivendo al 347-7272-274, segnatelo perché tra poco vi servirà. Adesso subito Noemi e poi Rozalla.

pratico di perdere, che ne so, le chiavi di casa. È quello che è successo alla cantante Emma Marrone. Lei ha pubblicato un video che le ha fatto sua mamma, arrivata davanti al cancello di casa sua. Immagino, mi sembrava il Salento, sembrava un po' più quella zona lì, più che altre zone d'Italia. E lei, insomma, si vede nel video lei che rimane assorta, non solo davanti ai suoi pensieri anche, ma davanti al portone di casa sua, al cancello di casa sua, senza chiavi. E la mamma la riprende semplicemente e ride. Ora, tra poco ne parliamo, perché secondo me quando ci capita di perdere qualcosa, che possano essere le chiavi o comunque in generale quelle piccole disavventure, non ci viene tanto da ridere. Però tra poco ne parliamo e vi faccio una bella domanda. Adesso torniamo indietro di 10 anni, 2016. Lui è Marco Mengoni e questa è Sai Che, qui su Radio Selene.

Marco Mengoni su Radio Selene. Sai che siamo partiti dal video che è diventato virale della cantante Emma Marrone che perde le chiavi e rimane fuori dal cancello di casa sua, e quindi volevo parlare un po' con voi proprio dello non solo dello smarrire le chiavi di casa, magari rimanere

bloccati in ascensore, perdere il portafogli. Non so se tutte queste cose vi sono mai capitate. Vi è mai capitato? Come reagite a queste disavventure di tutti i giorni? Per esempio, io sono sempre stato un grande, come si può dire, perditore di chiavi. Mamma, una volta ho perso al cinema, in mezzo a tutti questi sedili, non l'ho mai più ritrovate. E come si dice in Puglia, le ho prese pure da mia mamma. Quindi la domanda di questo pomeriggio qui su Radio Serena è: smarrite le chiavi di casa? Rimanete bloccati in ascensore? Vi è mai capitato? Come reagite alle disavventure di tutti i giorni?

0: Radio Serena e 6 Disney Show. Si parlava un po' di quelle cose, smarrire le chiavi, rimanere bloccati in ascensore. Vi ho chiesto se vi è mai capitato e soprattutto come reagite a queste disavventure di tutti i giorni che possono capitare. Gli ascoltatori di Radio Serena sono tutti molto tranquilli. Diciamo che sono quasi zen. Per esempio Marina da Modugno, che mi dice: prendo la vita come viene, mi faccio una risata, metto musica sul mio cellulare and that's life. Quindi un pochino il suo motto. Invece c'è il nostro fedelissimo Leonardo, che scrive: normalmente riesco a gestire quegli attimi di panico. Effettivamente, se rimani per esempio bloccato in ascensore, beh, ci sono quelle per... cioè, esiste la claustrofobia, altro che panico. Per il resto cerco di trovare, quanto prima, dice, una soluzione, ritrovando immediatamente lucidità e raziocinio. Secondo me ci sono invece tante donne che non riescono a rimanere così lucide guardando Holly, o magari ascoltandolo in questa canzone con Giulia, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

tantissime sfaccettature della canzone che nasce a Napoli degli artisti napoletani. Questa è una, Pino Daniele, grande classico 1991, quando qui su Radio Serena, ma c'è anche la nuova generazione, loro in realtà sono conosciuti già tanto tempo fa, sono napoletani, cresciuti però musicalmente a Berlino, ma con il cuore comunque a Posillipo e non solo. Care

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene con Mariano e Gigi Savoni fino alle 18 qui su Radio Selene. Tra poco dobbiamo parlare di un po' di cosine, quindi state qua. Prima però Gaia con Bossa Nostra, prima ancora Achille Lauro, La Città degli Angeli.

Bossa nostra, Gaia, ancora un'oretta insieme da passare qui su Radio Selene. C'era un gruppo R&B inglese tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 che si rifaceva agli artisti di quella etichetta meravigliosa che era la Motown, e si rifaceva a tutti quegli artisti pazzeschi: Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, i Commodores, i Jackson 5. E quindi hanno deciso di, come dire, tributare a tutti questi artisti una canzone. Loro chi sono? I Pasadenas. Quindi un tributo a Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye e tanti altri. Questa canzone si chiama Tribute Ride On.